Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

arriva l'estate. C'è un momento dell'anno che il sole si fa alto, tutto irradia caldo e tu ti nascondi sotto gli alberi per godere dell'ombra, di dove la luce perde il suo riflesso ed inizi a riflettere di come le differenze siano l'unica vera ricchezza in questo mondo, dove se fossimo tutti uguali non ci accorgeremmo di esistere.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Sì, avvocato. Lei mi parla così della provincia perché non li conosce. Lei non sa mica com'è fatta questa gente qua. Lo vede quello là? Sì, quello col testone. Lui che a quest'ora qua non sa già più il suo nome. Un nome rispettato. La casa sulla piazza, mai che abbia lavorato. Arriva qui ogni sera e inchioda il suo sedere davanti a un tavolino e affoga nel Barbera.

mi creda, avvocato, che quel verme lì non pensa mica, sa, no. Prega. E poi c'è il fratellino, un tempera Pennini, ragioniere al catasto, incassa bustarelle, distribuisce inchini, peggio d'un dente guasto. Pensi che s'è sposato con una mezza gobba solo perché ha la dote, ma non gli basta mai. Col suo bel cappellino, col suo bel cappottino, col suo bel seicentino, fa pure lo strozzino. Non manca una funzione, deve tenere d'occhio 60 debitori che lui tiene in ginocchio. Mi creda, avvocato, che quel fetente là non prega mica, sa. Frega. E poi ci sono gli altri, la madre sempre muta che macina golfini, e il padre possidente che è morto scivolando sul pavimento a cera da una cornice nera, come da una finestra osserva tutto il gregge che mangia la minestra, e senti fare, e senti fare. E poi c'è la bisnonna che trema ma non muore, le contano le ore e invocano il momento di chiudere la bara e aprire il testamento. Mi creda, avvocato, ai funerali di quella gente lì mica si canta, sa, no. No, si conta. E poi

ma solo in quel momento, perché da quelle case là nessuno scappa mai. Ha capito, avvocato? Da lì non si va via. Oh, com'è tardi.

Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

ipomea. Ci sono piante che se ne infischiano di pollici altri o riversi, nascono come rampicanti, ma si adeguano a quel che trovano. Possono strisciare, pendere, arrampicarsi, semplicemente perché tutto quello che è spontaneo, per qualcuno purtroppo può apparire anche un barbaro.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: ci facciamo una birra e poi
1: Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Cotonea viscosa. Quello che rende affascinante una pianta è il suo essere cangiante. Dal verde estivo al purpureo delle foglie in inverno e poi in primavera quel fiorire viscoso che contrasta con il ritorno al verde delle foglie, con quel rosa a fare da festa nel suo vanitoso apparire.

Benvenuti a Francia 24, il notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per lunedì 25 maggio 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot IA e in onde medie sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Meteo, ondate di caldo storico in Francia. Un dome di calore ha spinto le temperature a record. 33,8 gradi Celsius a Bergerac, 31,4 gradi Celsius a Charleville-Mézières e 29,8 gradi Celsius a Brest. Il Ministero dell'Ambiente ha attivato la vigilanza canicola gialla in 13 dipartimenti dell'Ovest per la prima volta in maggio. A causa delle alte temperature, una decina di persone è finita al pronto soccorso in urgenza assoluta durante le corse podistiche domenica in Île de France. Le autorità sanitarie avvertono che l'intensificarsi del riscaldamento globale, alimentato dalla combustione di combustibili fossili, rende più frequenti questi fenomeni estremi. L'assegno sociale unico già morto, Sébastien Lecornu, potrebbe rinunciare per mancanza di tempo e per difficoltà tecniche. Matignon ha fatto ritirare il progetto di legge sull'assegno unico dall'ordine del giorno del Consiglio di Stato. Il testo vuole unire RSA, gli assegni abitativi e la prime d'attività in un unico regime, ma si scontra con notevoli difficoltà operative. È il vero serpente di mare dei 10 anni di presidenza di Emmanuel Macron. Difeso dal capo di Stato già dal 2017, il progetto di un assegno unico potrebbe ancora essere abbandonato. La Tribune domenicale ha rivelato che Matignon ha rimosso il disegno dall'ordine del giorno del Consiglio di Stato. Il primo ministro potrebbe quindi rinunciare al progetto annunciato a novembre. È invivibile che la Francia non sia ancora in grado di proporre un assegno sociale unico, aveva affermato allora ad Albi. Nel frattempo, gli ostacoli tecnici e politici già portati in vita da Michel Barnier e François Bayrou si sono moltiplicati. A questo punto sembra che alcuni elementi debbano ancora essere lavorati, spiega il suo entourage al settimanale. Il primo ministro tiene molto a questo testo e vuole davvero realizzarlo. Il tempo stringe con la fine di mandato prevista tra pochi mesi, potenzialmente ostacolata dalle prossime elezioni presidenziali. Tuttavia il bilancio non è ancora concluso. Il Consiglio nazionale dell'Habitat ha respinto ampiamente il progetto a fine aprile. Uno studio consultato da Le Monde indica che il raggruppamento delle prestazioni, voluto per migliorarne la leggibilità e ridurre il non ricorso, creerebbe anche dei perdenti. Le famiglie più povere sarebbero colpite. Sulla base di un reddito sociale di riferimento, il nuovo schema farebbe perdere circa 50 euro al mese a quasi 4 milioni di nuclei familiari, di cui 1,35 milioni rientrerebbero tra il 20% più povero del paese. I 3,77 milioni di famiglie guadagnanti non compenserebbero tali perdite, secondo diverse associazioni di lotta alla povertà. Non ci è stato spiegato il metodo di calcolo, lamenta Marianne Louis, direttrice generale dell'Union Sociale per l'Habitat al Parisien. Non abbiamo avuto simulazioni complete, e inoltre non sono attendibili, perché i criteri saranno modificati entro il 2030, data dei decreti di legge. Questi primi tentativi hanno irritato la sinistra, che potrebbe minacciare censura in caso di adozione, mentre il governo ha assicurato che non userà l'articolo 493 per questo testo. I repubblicani, molto legati al progetto, rimangono contrari. Non avremo più tempo per farlo, commenta un membro del Socle Comune alla Tribune di Manche. È comunque troppo rischioso sul piano politico. Articolo basato su BFM TV, tradotto per La Verifica. Fact check by GPTOSS20B. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Editoriale di Rachel. Canicola a maggio o riforma a singhiozzo? Eccoci qui, nel mese di maggio, a vivere il grande dramma nazionale francese, decidere quale sia lo spettacolo più grottesco in cartellone. Da una parte abbiamo il dome di calore storico con i suoi 33,8 gradi Celsius a Bergerac, e la vigilanza canicola gialla, attivata per la prima volta in maggio. 10 podisti sono finiti al pronto soccorso. Il Ministero dell'Ambiente lancia l'allarme e i climatologi collegano tutto al riscaldamento globale e alla combustione dei fossili. Un solo giorno di sole un po', deciso, e siamo già alla catastrofe imminente. Domani probabilmente ci diranno che il riscaldamento globale ha causato anche il ritardo dell'autobus. Dall'altra parte, lo stesso governo che non riesce a partorire una riforma semplice come l'assegno sociale unico, quel serpente di mare promesso da Macron fin dal 2017. Sébastien Lecornu e Matignon ritirano il testo, travolti da difficoltà tecniche, mancanza di tempo e simulazioni che rivelano come il nuovo sistema farebbe perdere soldi proprio alle famiglie più povere. 4 milioni di i nuclei penalizzati, di cui oltre 1 milione tra i più indigenti. Il progetto muore in silenzio, come tanti altri. E qui sorge la vera domanda filosofica del momento. Cosa è più ridicolo? Un ministro che, dopo anni di annunci, non riesce a realizzare nemmeno una riforma bandiera,
nonostante il tempo stringa e le elezioni si avvicinino, o i climatologi che, al primo raggio di sole un po' caldo di maggio, tirano fuori il copione dell'emergenza climatica apocalittica. Come se fossimo già a Ferragosto. Forse entrambe le cose sono facce della stessa medaglia. La tendenza nazionale a drammatizzare ciò che è gestibile e a gestire malissimo ciò che è drammatico. Intanto i francesi sudano un po', a maggio, e continuano a ricevere le loro prestazioni sociali frammentate, complesse e incomprensibili. Ma tranquilli, il governo ha la situazione sotto controllo, o quasi. Coande del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou: «Maestro, è più ridicolo un ministro che non riesce a fare nemmeno una riforma in 10 anni, o uno scienziato che grida all'emergenza dopo un solo giorno di sole?» Zhao Zhou rispose: «Entrambi sono come un uomo che si lamenta del caldo mentre tiene acceso il fuoco nel proprio salotto». Il monaco insistette: «Allora cosa bisogna fare?» Zhao Zhou disse: «Spegni il fuoco e smetti di chiamare canicola ogni volta che il cielo si ricorda che è primavera». Ma torniamo alle notizie. Rassegna stampa francese. You are listening to news from France and the world on Centrale Milano, 1575 kHz, and on Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi, sono Rachel Costa. France Info, 24 maggio 2026. Riepilogo delle notizie più importanti. Meteo, ondate di caldo storico in Francia. Un dome di calore ha spinto le temperature al record, 33,8 gradi Celsius a Bergerac, 31,4 gradi Celsius a Charleville-Mézières e 29,8 gradi Celsius a Brest. Il Ministero dell'Ambiente ha attivato la vigilanza canicola gialla in 13 dipartimenti dell'Ovest per la prima volta in maggio. A causa delle alte temperature, una decina di persone è finita al pronto soccorso in urgenza assoluta durante le corse podistiche domenica in Île-de-France. Le autorità sanitarie avvertono che l'intensificarsi del riscaldamento globale, alimentato dalla combustione di combustibili fossili, rende più frequenti questi fenomeni estremi. Ucraina, nuovi bombardamenti russi su Kiev. Nella notte di sabato-domenica, intensi bombardamenti russi hanno colpito la capitale ucraina, provocando 4 morti e più di 100 feriti. È stato impiegato il missile Oreknik, capace di superare di 10 volte la velocità del suono. Francia, Germania e Italia hanno condannato l'escalation, definendola un'ulteriore violazione del diritto internazionale. Medio Oriente, negoziati USA-Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha riferito che il presidente Donald Trump intende non affrettare la conclusione di un accordo con l'Iran, ritenendo che il tempo attuale favorisca gli Stati Uniti. Il progetto di accordo, discusso anche da Giorgia Meloni e dal ministro degli esteri francese, prevede 1. Prolungamento del cessate fuoco di 60 giorni, 2. Riapertura dello stretto di Hormuz per il traffico marittimo. Energia e prezzi al consumo. Il prezzo della benzina continua a salire. Le autorità hanno confermato l'adozione di nuove misure di sostegno, tra cui una proroga dei bonus ecologici per i taxi. Il governo, tramite la ministra Maud Bregeon, assicura che gli aiuti per la crisi energetica saranno garantiti a tutti i costi, anche se il conflitto in Medio Oriente dovesse cessare. Nel frattempo, Royal Air Maroc ha sospeso le rotte verso Marsiglia, Lione e Bordeaux, a causa della forte inflazione dei prezzi del carburante. Incidenti e tragedie in Francia. A Rennes, un bambino di 12 anni è stato trovato morto ai piedi di un edificio, con una cuffia di asciugamano stretta al collo. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio. A Le Mans, 2 agenti di polizia sono rimasti feriti durante un intervento. L'aggressore è stato ricoverato in stato grave. A Nizza, 65 persone sono state poste sotto custodia in un episodio di violenza tra tifosi durante un rally di auto. Cultura e spettacolo. Cannes 2026, la Palma d'Oro è stata assegnata al film Fjord, il Grand Prix a Minotaur. Il premio Notre Salut al miglior sceneggiatura. Virgine Fira ha ricevuto il premio di interpretazione al festival. Patrick Bruel è al centro di una tempesta giudiziaria. La cantante è accusata di violenze sessuali. E Sandrine Rousseau ha chiesto la cancellazione dei suoi concerti, sostenendo la messa in pericolo delle donne che lavorano con lui. Quentin Alice, 24 anni, è stato il primo francese a raggiungere il secondo turno del Roland Garros. Sport, Roland Garros, 2026. Novak Djokovic avanza 3-0 nel terzo set contro G. E Gruvani è un pecci per Ricard, che ha dovuto fermarsi per un dolore all'avambraccio. Formula 1, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada davanti a Lewis Hamilton, dopo il ritiro di George Russell.
Tennis, Emma Raducanu è stata eliminata al primo turno del Roland Garros dal giovane argentino Solana Sierra. Tecnologia e cybersicurezza, cyberguerra. Stati Uniti, Cina, Russia, Iran e Corea del Nord si contendono la prima guerra mondiale digitale. Le autorità avvertono di un incremento di attacchi di hacking, disinformazione e sabotaggi su infrastrutture critiche. SpaceX ha completato con successo il 12° volo di prova della sua grande flotta di razzi Starship nonostante alcune problematiche tecniche, avvicinando l'azienda alla possibilità di missioni lunari e marziane. Economia globale. Il CAC 40 ha recuperato più del 2% nella settimana, grazie a cospicui segnali di speranza per la pace in Medio Oriente. Il mercato delle criptovalute è stato colpito da una vaghezza di oltre 5.000 licenziamenti da parte delle principali piattaforme, a causa dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. In Cina, una tragedia mineraria a Liushenyu ha provocato la morte di almeno 82 operai, la più grave negli ultimi 10 anni. Altri fatti di cronaca. California, emergenza a causa di una perdita di 7.000 galloni di metilmetacrilato. Migliaia di residenti sono stati evacuati per il rischio di esplosione. Australia, un uomo è stato ucciso da uno squalo mentre praticava la pesca subacquea, lungo la Cassowary Coast del Queensland. Giappone, la Corte Suprema sta valutando una riforma del diritto di custodia, che potrebbe introdurre la genitorialità condivisa per le coppie divorziate. Riepilogo. Il 24 maggio 2026 si è contraddistinto per condizioni meteorologiche estreme, intensificati i combattimenti in Ucraina, nuove fasi nei negoziati sul nucleare in Medio Oriente e una serie di eventi culturali e sportivi di rilievo. Le autorità francesi continuano a monitorare il caldo record, a sostenere i cittadini nella crisi energetica e a mantenere alta la vigilanza sulla sicurezza nazionale, in un contesto internazionale sempre più instabile. Fonte: France Info, BFM Business, BBC News. Tutti gli articoli consultati il 24 maggio 2026. Meteo Parigi e Milano, per lunedì 25 maggio 2026. Parigi. Una giornata di caldo estremo. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crippate indicano un cielo prevalentemente sereno, con qualche nuvola alta, a partire dalle 17.45, con affidabilità molto buona. La mattina si aprirà con temperature intorno ai 19 gradi, cielo limpido e venti leggeri provenienti da est, traffiche intorno ai 20 km all'ora. Nel pomeriggio il termometro scalerà fino a 33 gradi, con il sole a picco e venti più vivaci da est, raffiche che potranno raggiungere i 30 km all'ora. Il tardo pomeriggio e la sera rimarranno caldi, con temperature che scenderanno gradualmente a 29 gradi, nuvole leggere ma senza alcuna probabilità di pioggia. Durante la notte il clima si addolcirà leggermente, minime attorno ai 20

0: con il sole a picco e brezze leggere da sud-ovest, senza alcuna traccia di pioggia. Il pomeriggio manterrà le stesse condizioni di caldo e stabilità, con minima percepita di circa 30 gradi. La sera si raffredderà appena al di sopra dei 28 gradi, il cielo rimarrà limpido e i venti rimarranno deboli, provenendo da sud-ovest. Nella notte la temperatura scenderà a 23 gradi, con cielo sereno e venti molto leggeri, senza alcuna probabilità di precipitazioni. Un allarme AFA è previsto per tutto il periodo di massimo calore, editoriale meteo di Rachel. Quando il clima diventa l'enunciazione scusa, è sorprendente vedere come ogni piccola AFA venga proclamata segno del nuovo giudizio climatico, come se il termometro avesse deciso di unirsi al movimento di protesta. Davvero è più facile incolpare l'effetto serra di un semplice anticiclone mediterraneo, piuttosto che ammettere che in primavera fa semplicemente più caldo di quanto il calendario ci abbia promesso. Eppure tra una notizia sulla siccità, i pollini e un avviso di AFA, ci chiediamo quanti giorni di sole ci restano prima che ogni brezza leggera diventi cambiamento climatico in azione. Forse la vera sfida è imparare a distinguere la realtà meteo dalla narrativa quotidiana, altrimenti finiremo per temere anche il più innocuo tramonto. Koan del giorno, un monaco chiese a Zhao Zhou. Il cielo è limpido, ma l'afa è insopportabile. Com, è possibile conciliare serenità e disagio? Zhao Zhou rispose. Il vento che non soffia, e il sole che non brucia, sono entrambi l'assenza di ciò che cerchi. Solo accettando l'assenza trovi la presenza. E questo è il meteo di oggi. Chiusura online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi, con centrale Milano, 1575 kilocicli.
1: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Lunedì 25 maggio, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Tempo estivo in Costa Azzurra, della meteo parleremo dopo le news, ed è stato

0: il Festival di Cannes non solo un grande successo per il cinema ma anche per la televisione, per la cerimonia finale del festival. Su France 2 l'evento ha raggiunto fino a 2.800.000 spettatori con uno share record del 21%. Momento più seguito la consegna del premio di interpretazione a Virginia Efira e Tao Okamoto. La Palma d'Oro, come sappiamo, è andata al regista rumeno Cristian Mungiu per il film Fjord. Domenica mattina è stata una mattinata difficile alla Mouton Sun Race. Il caldo vicino ai 30 gradi ha provocato decine di malori durante la 10 km. I soccorsi hanno effettuato circa 40 interventi e 3 persone in gravi condizioni sono state trasferite agli ospedali di Menton e Monaco. Per motivi di sicurezza, gli organizzatori hanno annullato la prova e la camminata dei 5 km. Grave incidente nell'entroterra nizzardo, a Malossen, sulla strada dipartimentale 6202, scontro tra un'auto e una moto. Un motociclista di 26 anni è rimasto gravemente ferito, mentre un bambino di 8 anni che viaggiava in auto ha riportato ferite leggere. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso. Lo Yacht Club di Monaco ha inaugurato il nuovo Hemingway Cigar Lounge alla presenza del principe Alberto II. Gli interni, ispirati al mondo nautico e agli yacht d'epoca, sono stati progettati dal designer Andrea Zanetti. La serata è stata accompagnata da un concerto del violinista Daniel Azokovic e della pianista Hélène Mercier. La meteo di lunedì 25 maggio, sole e venti calmi in Costa Azzurra, temperature minime lungo la costa 22 gradi, le massime, Monaco e Nizza 32 gradi, Cannes e Saint-Tropez 31 gradi. L'almanacco, tre personaggi illustri nati nella data del 25 maggio, 1922 Enrico Berlinguer, storico leader del Partito Comunista Italiano, 1944 Frank Oz, regista e burattinaio americano, creatore dei Muppets e voce originale di Yoda di Star Wars. Tra i fatti storici accaduti il 25 maggio ricordiamo 1720, Marsiglia attracca qui la nave Grand Saint-Antoine che porterà la terribile epidemia di peste in Provenza. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

messed it up last year, but I got it together this time, baby.

Benvenuti a Francia 24, il notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per lunedì 25 maggio 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot IA e in onde medie sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Meteo, ondate di caldo storico in Francia. Un dome di calore ha spinto le temperature a record. 33,8 gradi Celsius a Bergerac, 31,4 gradi Celsius a Charleville-Mézières e 29,8 gradi Celsius a Brest. Il Ministero dell'Ambiente ha attivato la vigilanza canicola gialla in 13 dipartimenti dell'Ovest per la prima volta in maggio. A causa delle alte temperature, una decina di persone è finita al pronto soccorso in urgenza assoluta durante le corse podistiche domenica in Le de France. Le autorità sanitarie avvertono che l'intensificarsi del riscaldamento globale, alimentato dalla combustione di combustibili fossili, rende più frequenti questi fenomeni estremi. L'assegno sociale unico già morto, Sébastien Lecornu, potrebbe rinunciare per mancanza di tempo e per difficoltà tecniche. Matignon ha fatto ritirare il progetto di legge sull'assegno unico dall'ordine del giorno del Consiglio di Stato. Il testo vuole unire RSA, gli assegni abitativi e la prime d'attività in un unico regime, ma si scontra con notevoli difficoltà operative. È il vero serpente di mare dei 10 anni di presidenza di Emmanuel Macron. Difeso dal capo di Stato già dal 2017, il progetto di un assegno unico potrebbe ancora essere abbandonato. La Tribune domenicale ha rivelato che Matignon ha rimosso il disegno dall'ordine del giorno del Consiglio di Stato. Il primo ministro potrebbe quindi rinunciare al progetto annunciato a novembre. È invivibile che la Francia non sia ancora in grado di proporre un assegno sociale unico, aveva affermato allora ad Albi. Nel frattempo, gli ostacoli tecnici e politici già portati in vita da Michel Barnier e François Bayrou si sono moltiplicati. A questo punto sembra che alcuni elementi debbano ancora essere lavorati, spiega il suo entourage al settimanale. Il primo ministro tiene molto a questo testo e vuole davvero realizzarlo. Il tempo stringe con la fine di mandato prevista tra pochi mesi, potenzialmente ostacolata dalle prossime elezioni presidenziali. Tuttavia il bilancio non è ancora concluso. Il Consiglio nazionale dell'Habitat ha respinto ampiamente il progetto a fine aprile. Uno studio consultato da Le Monde indica che il raggruppamento delle prestazioni, voluto per migliorarne la leggibilità e ridurre il non ricorso, creerebbe anche dei perdenti. Le famiglie più povere sarebbero colpite. Sulla base di un reddito sociale di riferimento, il nuovo schema farebbe perdere circa 50 euro al mese a quasi 4 milioni di nuclei familiari, di cui 1,35 milioni rientrerebbero tra il 20% più povero del paese. I 3,77 milioni di famiglie guadagnanti non compenserebbero tali perdite, secondo diverse associazioni di lotta alla povertà. Non ci è stato spiegato il metodo di calcolo, lamenta Marianne Louis, direttrice generale dell'Union Sociale per l'Habitat al Parisien. Non abbiamo avuto simulazioni complete, e inoltre non sono attendibili, perché i criteri saranno modificati entro il 2030, data dei decreti di legge. Questi primi tentativi hanno irritato la sinistra, che potrebbe minacciare censura in caso di adozione, mentre il governo ha assicurato che non userà l'articolo 493 per questo testo. I repubblicani, molto legati al progetto, rimangono contrari. Non avremo più tempo per farlo, commenta un membro del Socle Comune alla Tribune di Manche. È comunque troppo rischioso sul piano politico. Articolo basato su BFM TV, tradotto per la verifica. Fact check by GPTOSS20B. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Editoriale di Rachel. Canicola a maggio o riforma a singhiozzo? Eccoci qui, nel mese di maggio, a vivere il grande dramma nazionale francese, decidere quale sia lo spettacolo più grottesco in cartellone. Da una parte abbiamo il dome di calore storico con i suoi 33,8 gradi Celsius a Bergerac e la vigilanza canicola gialla, attivata per la prima volta in maggio. 10 podisti sono finiti al pronto soccorso. Il Ministero dell'Ambiente lancia l'allarme e i climatologi collegano tutto al riscaldamento globale e alla combustione dei fossili. Un solo giorno di sole un po', deciso, e siamo già alla catastrofe imminente. Domani probabilmente ci diranno che il riscaldamento globale ha causato anche il ritardo dell'autobus. Dall'altra parte, lo stesso governo che non riesce a partorire una riforma semplice come l'assegno sociale unico, quel serpente di mare promesso da Macron fin dal 2017. Sébastien Lecornu e Matignon ritirano il testo, travolti da difficoltà tecniche, mancanza di tempo e simulazioni che rivelano come il nuovo sistema farebbe perdere soldi proprio alle famiglie più povere. 4 milioni di i nuclei penalizzati, di cui oltre 1 milione tra i più indigenti. Il progetto muore in silenzio, come tanti altri. E qui sorge la vera domanda filosofica del momento. Cosa è più ridicolo?
Un ministro che, dopo anni di annunci, non riesce a realizzare nemmeno una riforma bandiera, nonostante il tempo stringa e le elezioni si avvicinino. O i climatologi che, al primo raggio di sole un po', caldo di maggio, tirano fuori il copione dell'emergenza climatica apocalittica. Come se fossimo già a Ferragosto. Forse entrambe le cose sono facce della stessa medaglia. La tendenza nazionale a drammatizzare ciò che è gestibile e a gestire malissimo ciò che è drammatico. Intanto i francesi sudano un po', a maggio, e continuano a ricevere le loro prestazioni sociali frammentate, complesse e incomprensibili. Ma tranquilli, il governo ha la situazione sotto controllo, o quasi. Coande del giorno. Un monaco chiese a Zhao Zhou: «Maestro, è più ridicolo un ministro che non riesce a fare nemmeno una riforma in 10 anni, o uno scienziato che grida all'emergenza dopo un solo giorno di sole?» Zhao Zhou rispose: «Entrambi sono come un uomo che si lamenta del caldo mentre tiene acceso il fuoco nel proprio salotto». Il monaco insistette: «Allora cosa bisogna fare?» Zhao Zhou disse: «Spegni il fuoco e smetti di chiamare canicola ogni volta che il cielo si ricorda che è primavera». Ma torniamo alle notizie. Rassegna stampa francese. You are listening to news from France and the world on Centrale Milano, 1575 kHz, and on Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi, sono Rachel Costa. France Info, 24 maggio 2026. Riepilogo delle notizie più importanti. Meteo, ondate di caldo storico in Francia. Un dome di calore ha spinto le temperature al record, 33,8 gradi Celsius a Bergerac, 31,4 gradi Celsius a Charleville-Mézières e 29,8 gradi Celsius a Brest. Il Ministero dell'Ambiente ha attivato la vigilanza canicola gialla in 13 dipartimenti dell'Ovest per la prima volta in maggio. A causa delle alte temperature, una decina di persone è finita al pronto soccorso in urgenza assoluta durante le corse podistiche domenica in Île-de-France. Le autorità sanitarie avvertono che l'intensificarsi del riscaldamento globale, alimentato dalla combustione di combustibili fossili, rende più frequenti questi fenomeni estremi. Ucraina, nuovi bombardamenti russi su Kiev. Nella notte di sabato-domenica, intensi bombardamenti russi hanno colpito la capitale ucraina, provocando 4 morti e più di 100 feriti. È stato impiegato il missile Oreknik, capace di superare di 10 volte la velocità del suono. Francia, Germania e Italia hanno condannato l'escalation, definendola un'ulteriore violazione del diritto internazionale. Medio Oriente, negoziati USA-Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha riferito che il presidente Donald Trump intende non affrettare la conclusione di un accordo con l'Iran, ritenendo che il tempo attuale favorisca gli Stati Uniti. Il progetto di accordo, discusso anche da Giorgia Meloni e dal ministro degli esteri francese, prevede 1. Prolungamento del cessate fuoco di 60 giorni 2. Riapertura dello stretto di Hormuz per il traffico marittimo. Energia e prezzi al consumo. Il prezzo della benzina continua a salire. Le autorità hanno confermato l'adozione di nuove misure di sostegno, tra cui una proroga dei bonus ecologici per i taxi. Il governo, tramite la ministra Maud Bregeon, assicura che gli aiuti per la crisi energetica saranno garantiti a tutti i costi, anche se il conflitto in Medio Oriente dovesse cessare. Nel frattempo, Royal Air Maroc ha sospeso le rotte verso Marsiglia, Lione e Bordeaux, a causa della forte inflazione dei prezzi del carburante. Incidenti e tragedie in Francia. A Rennes, un bambino di 12 anni è stato trovato morto ai piedi di un edificio, con una cuffia di asciugamano stretta al collo. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio. A Le Mans, 2 agenti di polizia sono rimasti feriti durante un intervento. L'aggressore è stato ricoverato in stato grave. A Nizza, 65 persone sono state poste sotto custodia in un episodio di violenza tra tifosi durante un rally di auto. Cultura e spettacolo. Cannes 2026, la Palma d'Oro è stata assegnata al film Fjord, il Grand Prix a Minotaur. Il premio Notre Salut al miglior sceneggiatura. Virgine Fira ha ricevuto il premio di interpretazione al festival. Patrick Bruel è al centro di una tempesta giudiziaria. La cantante è accusata di violenze sessuali. E Sandrine Rousseau ha chiesto la cancellazione dei suoi concerti, sostenendo la messa in pericolo delle donne che lavorano con lui. Quentin Halis, 24 anni, è stato il primo francese a raggiungere il secondo turno del Roland Garros. Sport, Roland Garros, 2026. Novak Djokovic avanza 3-0 nel terzo set contro G. E Gruvani è un pecci per Ricard, che ha dovuto fermarsi per un dolore all'avambraccio. Formula 1, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada davanti a Lewis Hamilton.
dopo il ritiro di George Russell. Tennis, Emma Raducanu è stata eliminata al primo turno del Roland Garros dal giovane argentino Solana Sierra. Tecnologia e cybersicurezza, cyberguerra. Stati Uniti, Cina, Russia, Iran e Corea del Nord si contendono la prima guerra mondiale digitale. Le autorità avvertono di un incremento di attacchi di hacking, disinformazione e sabotaggi su infrastrutture critiche. SpaceX ha completato con successo il 12° volo di prova della sua grande flotta di razzi Starship nonostante alcune problematiche tecniche, avvicinando l'azienda alla possibilità di missioni lunari e marziane. Economia globale. Il CAC 40 ha recuperato più del 2% nella settimana, grazie a cospicui segnali di speranza per la pace in Medio Oriente. Il mercato delle criptovalute è stato colpito da una vaghezza di oltre 5.000 licenziamenti da parte delle principali piattaforme, a causa dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. In Cina, una tragedia mineraria a Liushenyu ha provocato la morte di almeno 82 operai, la più grave negli ultimi 10 anni. Altri fatti di cronaca. California, emergenza a causa di una perdita di 7.000 galloni di metilmetacrilato. Migliaia di residenti sono stati evacuati per il rischio di esplosione. Australia, un uomo è stato ucciso da uno squalo mentre praticava la pesca subacquea, lungo la Cassowary Coast del Queensland. Giappone, la Corte Suprema sta valutando una riforma del diritto di custodia, che potrebbe introdurre la genitorialità condivisa per le coppie divorziate. Riepilogo. Il 24 maggio 2026 si è contraddistinto per condizioni meteorologiche estreme, intensificati i combattimenti in Ucraina, nuove fasi nei negoziati sul nucleare in Medio Oriente e una serie di eventi culturali e sportivi di rilievo. Le autorità francesi continuano a monitorare il caldo record, a sostenere i cittadini nella crisi energetica e a mantenere alta la vigilanza sulla sicurezza nazionale, in un contesto internazionale sempre più instabile. Fonte: France Info, BFM Business, BBC News. Tutti gli articoli consultati il 24 maggio 2026. Meteo Parigi e Milano, per lunedì 25 maggio 2026. Parigi. Una giornata di caldo estremo. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crippet indicano un cielo prevalentemente sereno, con qualche nuvola alta, a partire dalle 17.45, con affidabilità molto buona. La mattina si aprirà con temperature intorno ai 19 gradi, cielo limpido e venti leggeri provenienti da est, raffiche intorno ai 20 km all'ora. Nel pomeriggio il termometro scalerà fino a 33 gradi, con il sole a picco e venti più vivaci da est, raffiche che potranno raggiungere i 30 km all'ora. Il tardo pomeriggio e la sera rimarranno caldi, con temperature che scenderanno gradualmente a 29 gradi, nuvole leggere ma senza alcuna probabilità di pioggia. Durante la notte il clima si addolcirà leggermente, minime attorno ai 21 gradi, cielo sereno e venti deboli da nord-est, anch'essi privi di precipitazioni. Nessuna avvisatura di allerta, ma l'afa sarà percepibile soprattutto nelle ore centrali della giornata. Milano, afa record sotto l'anticiclone. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di Trebi Meteo, alle 00.01, la giornata sarà caratterizzata da un caldo inusuale per la stagione, con affidabilità buona. La mattina inizierà con temperature intorno ai 23 gradi, cielo sereno o poco nuvoloso, e venti quasi assenti da nord-est. A metà giornata il termometro salirà fino a 34 gradi, con il sole a picco e brezze leggere da sud-ovest, senza alcuna traccia di pioggia. Il pomeriggio manterrà le stesse condizioni di caldo e stabilità, con minima percepita di circa 30 gradi. La sera si raffredderà appena al di sopra dei 28 gradi, il cielo rimarrà limpido e i venti rimarranno deboli, provenendo da sud-ovest. Nella notte la temperatura scenderà a 23 gradi, con cielo sereno e venti molto leggeri, senza alcuna probabilità di precipitazioni. Un allarme AFA è previsto per tutto il periodo di massimo calore, editoriale meteo di Rachel. Quando il clima diventa l'enunciazione scusa, è sorprendente vedere come ogni piccola AFA venga proclamata segno del nuovo giudizio climatico, come se il termometro avesse deciso di unirsi al movimento di protesta. Davvero è più facile incolpare l'effetto serra di un semplice anticiclone mediterraneo, piuttosto che ammettere che in primavera fa semplicemente più caldo di quanto il calendario ci abbia promesso. Eppure tra una notizia sulla siccità, i pollini e un avviso di AFA, ci chiediamo quanti giorni di sole ci restano.

0: Sulle onde medie, questa è Francia Oggi, con centrale Milano, 1575 kilocicli.
1: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Lunedì 25 maggio, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a

0: Tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Tempo estivo in Costa Azzurra, della meteo parleremo dopo le news. Ed è stato il Festival di Cannes non solo un grande successo per il cinema ma anche per la televisione, per la cerimonia finale del Festival. Su France 2 l'evento ha raggiunto fino a 2.800.000 spettatori con uno share record del 21%. Momento più seguito la consegna del premio di interpretazione a Virginia Efira e Tao Okamoto. La Palma d'Oro, come sappiamo, è andata al regista rumeno Cristian Mungiu per il film Fjord. Domenica mattina è stata una mattinata difficile alla Mouton Sun Race. Il caldo vicino ai 30 gradi ha provocato decine di malori durante la 10 km. I soccorsi hanno effettuato circa 40 interventi e 3 persone in gravi condizioni sono state trasferite agli ospedali di Menton e Monaco. Per motivi di sicurezza, gli organizzatori hanno annullato la prova e la camminata dei 5 km. Grave incidente nell'entroterra nizzardo, a Malossène, sulla strada dipartimentale 6202, scontro tra un'auto e una moto. Un motociclista di 26 anni è rimasto gravemente ferito, mentre un bambino di 8 anni che viaggiava in auto ha riportato ferite leggere. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso. Lo Yacht Club di Monaco ha inaugurato il nuovo Hemingway Cigar Lounge alla presenza del principe Alberto II. Gli interni, ispirati al mondo nautico e agli yacht d'epoca, sono stati progettati dal designer Andrea Zanetti. La serata è stata accompagnata da un concerto del violinista Daniel Lazokovic e della pianista Hélène Mercier. La meteo di lunedì 25 maggio, sole e venti calmi in Costa Azzurra, temperature minime lungo la costa 22 gradi, le massime, Monaco e Nizza 32 gradi, Cannes e Saint-Tropez 31 gradi. L'almanacco, tra i personaggi illustri nati nella data del 25 maggio, 1922 Enrico Berlinguer, storico leader del Partito Comunista Italiano, 1944 Frank Oz, regista e burattinaio americano, creatore dei Muppets e voce originale di Yoda di Star Wars. Tra i fatti storici accaduti il 25 maggio ricordiamo 1720, Marsiglia attracca qui la nave Grand Saint Antoine che porterà la terribile epidemia di peste in Provenza. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Hallo, ich bin Marco oder ich höre Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. Tutta la musica che amo.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: Ugh!

binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a bordo, bentornati ad una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, e dopo il grande successo raccolto con la puntata dedicata a Riccardo Cocciante, torno in viaggio dentro le vie della discografia italiana, quella indipendente, quella libera. Non poteva mancare un appuntamento, un colosso, una bandiera, un manifesto di quella vera musica indipendente. In questa puntata busso alla porta della Tempesta Dischi.
2: Ciao, sono Enrico Molteni della Tempesta e seguo la Tempesta da quando c'è, sono passati ormai 25-26 anni e abbiamo prodotto tantissima musica, abbiamo sempre cercato di avere uno spirito indipendente e alternativo, anche se alternativo è una parola che è andata un po' in disuso e oggi è cambiato un po' tutto, però continuiamo a fare musica, continuiamo a seguire le nostre idee, fare cose che ci piacciono. E quest'anno abbiamo già pubblicato parecchi dischi, stiamo pubblicando alcuni singoli di Pierpaolo Capovilla, il disco nuovo dei Cacao Mental, abbiamo pubblicato il disco dei Sic Tamburo, il disco di Paolo Baldini con Empress Sativa, musica reggae di alta qualità, e siamo molto soddisfatti, abbiamo sempre cose in cantiere e la Tempesta si muove veloce. Io cerco a questo punto di starle dietro, siamo in tantissimi artisti coinvolti ed è sempre una gioia per me, insomma, stare in questo mondo lo considero una fortuna e la musica continua a nutrirmi, così come quando ero ragazzino ed ero innamorato dei dischi, continuo ad esserlo oggi. Quindi niente, grazie mille per avermi dato la possibilità di raccontare questi due minuti e ci vediamo prestissimo. Ciao.
0: Grazie Enrico, grazie a te e a tutta la famiglia della Tempesta Dischi, un lavoro encomiabile dal quale ovviamente pesco, come di consueto, due artisti. Partiamo dai Cacao Mental. Evoluzione, il loro nuovo disco, anche in vinile, nello specifico andiamo anche nella sezione latina della Tempesta, chiamata La Tempesta Sur, dalla cumbia al resto del mondo, passando anche dentro sapori latini, dalle forme molto classiche, qualche soluzione elettronica per gradire, direi anche tanto per gradire. A Trans Europe Express con noi c'è la tromba del Cacao Mental, con noi c'è Stefano Iascone. Ciao Stefano.
3: Ciao a tutti. Ciao. Grazie per avermi chiamato.
0: Ma grazie a te. Grazie a voi. Innanzitutto, come stai? Dove ti trovi? In quale parte del mondo? Cile?
3: In questo momento mi trovo a
0: Bologna.
3: Mi trovo a Milano.
0: Ah, ok.
3: Mi trovo in città, purtroppo. In città. Però dai, purtroppo no, perché alla fine sono belle, anche una bella giornata, quindi è cielo azzurro, quindi dai, tutto sommato non ci possiamo lamentare. Primavera.
0: Io amo l'inverno, quindi se vogliamo iniziare a litigare facciamolo subito.
3: Anch'io amo l'inverno, però dopo l'inverno è bello che arriva questa rinascita.
0: Certo, è un'evoluzione anche quella.
3: È
0: ti è piaciuto il gancio?
3: Costante evoluzione.
0: Senti, io mi sono lasciato, prima di immergerci in questo disco, mi sono lasciato affascinare dall'etichetta, diciamola così, che ti porti dietro, almeno nella press kit, perché sei un inventore di suoni. Ora, al di là dei fiati, il flauto, la tromba, ovviamente tante cose importanti, ma questa secondo me la batte tutti, perché la contaminazione, che è il DNA di questo progetto, ma non è tanto cambiare le cose, quando secondo me è inventarne di nuove.
3: Sì, diciamo che, come dire, l'idea un po' è che non è che soltanto suoni e basta, ma sì, cerchi un po' di dipingere dei paesaggi sonori. Uh-huh. Delle suggestioni. Io poi devo dire che suono uno strumento che è estremamente potente, che è la tromba.
0: Certo.
3: Che ha veramente tantissime sfaccettature, poi combinato anche con l'uso dell'elettronica, eccetera.
0: Okay.
3: Diciamo che ha veramente questo enorme potere di dipingere paesaggi. Okay. E questa cosa qui, poi, essendo che sono anche produttore della band, mi occupo anche in generale di fare dub master, eccetera, questo è un po' il cappello con cui cerco di fare le cose, non tanto farle dal punto di vista tecnico, dal punto di vista, ma proprio dal punto di vista di orizzonte sonoro, uh-huh, di piano sonoro.
0: Okay.
3: E quindi avere così questa facoltà di immaginare una cosa che ce l'hai vicina o una cosa che è lontana, sì. Una cosa che è vicina a livello geografico, cioè vicina a livello così acustico, ma lontana a livello geografico, sì. A livello evocativo. E questo qui è un po' il modo di vivere.
0: Ma le cerchi le cose nuove con l'ambizione di trovare robe che non abbiamo mai, che non hai mai incontrato, o hai l'ambizione di vedere ciò che esiste da un altro punto di vista? Questa è una domanda un po' marzulliana, me ne rendo conto.
3: Come dire, il processo creativo è veramente una cosa che non è difficile da quantificare.
0: Certo, certo.
3: Diciamo che la cosa che più mi viene e anche ci viene facile è quella di cercare di suonare tutto con estrema personalità.
0: Certo,
3: cercando
0: certo.
3: di e poi la personalità cos'è fatta? Di cosa è fatta? È fatta di quell'immenso bagaglio che ci siamo costruiti nel tempo,
0: certo.
3: sia a livello personale che a livello collettivo, come Cacao Mental, ma ognuno di noi anche in altri testi, in altri progetti.
0: Immagino.
3: E quindi le cose a un certo punto tornano, ma tornano magari rimacinate con una visione nuova, in un contesto nuovo, a distanza certo. di magari una decade. E quindi così diciamo che il processo è più quello di scoprire se stessi, più che
0: Bello.
3: Di scoprire sempre soltanto gli altri.
0: Sai, io personalmente quando incontro progetti come questo, aiutami nella pronuncia corretta, Evolution? No?
3: Evolution.
0: Ah, ok.
3: Esatto.
0: E dove, se vuoi, se me lo consenti, il classicismo incontra appunto l'evoluzione, incontra la sperimentazione, la contaminazione, il cambiamento. E sì. Resto sempre affascinato da questa cosa. A me piace, ma io sono anche consapevole che c'è tutta una schiera di nerd, degli intoccabili, dei puristi, che vogliono che le tradizioni non vengano toccate. È vero?
3: Sì.
0: Come vi scontrate?
3: È
0: uno scontro in atto, no?
3: E questo vale soprattutto più le tradizioni sono forti e radicate, più,
0: certo.
3: Più questo scontro è forte.
0: È acceso.
3: Però
0: certo.
3: guarda, mi permetto di raccontarti questo aneddoto. Abbiamo conosciuto Vija Diamante, che è un DJ producer okay. argentino di ZZK
0: sì.
3: Records.
0: Sì.
3: E quando l'abbiamo conosciuto ci ha lanciato l'idea di fare un brano.
0: Ok.
3: E lui, per esempio, che è uno di quelli molto attivo nella ricerca sia indietro che in avanti, ha proprio detto soltanto chi non è nato dentro nella cumbia potrà veramente rileggerla. Fa perché io, okay. per quanto mi sforzo, ce l'ho dentro in quel modo lì. Ce l'ho dentro in quel modo veramente viscerale, da cui chiaramente per quanto ci provo diventa a volte istintivo non staccarsi. E dice, e questa cosa la riscontro in me come producer nel fonico, perché è abituato a sentire quei suoni in quel modo e quindi tenderà, anche se cerca di cambiarli, in qualche modo la sua indole lo porterà sempre un pochino ad andare indietro.
0: Okay.
3: Invece dice, chi invece non è nato e che invece l'apprezza ha veramente il potere di prenderla e trasformarla in una cosa ancora più moderna, ancora più
0: Bello.
3: Attuale,
0: Bello.
3: Ancora più transcontinentale, eccetera. E secondo me è una visione estremamente corretta.
0: Bello,
3: e quindi ci ritrovo in questo discorso che chi è il purista rimane purista.
0: Certo.
3: Senti, anche perché poi è zona di comfort.
0: Cioè, esattamente, volevo dirti questo. Poi spesso succede che insomma i puristi... Come me, come tanti, alla cumbia ci arrivano forse per cultura e non perché ci sono nati dentro nella cumbia. Quindi poi c'è tutto un discorsone gigante da fare. Tornando su Evolution, e dentro c'è tutto. No, c'è anche un po' di pop italiano, forse, non
3: sì.
0: lo so, ma c'è veramente di tutto.
3: Che, sì, in questo disco sì, effettivamente è vero.
0: Che tipo di reazione hai se ti parlo di spiritualità? Perché l'Africa c'è.
3: C'è dentro la spiritualità. Allora, conta che allora, noi siamo un trio.
0: Sì.
3: E Kit viene dal Perù, viene
0: sì,
3: dall'Amazzonia, che è un luogo sicuramente già di suo mistico. Che si porta dietro una grande spiritualità e un grande attaccamento alla terra.
0: Certo.
3: In questi anni che abbiamo scritto canzoni insieme, che abbiamo esplorato territori sia sonori che proprio territori così immaginari, la spiritualità ha sempre avuto un ruolo importante. Solo che, come dire, anche la spiritualità nostra ha iniziato a evolversi. Quindi, i primi richiami erano la spiritualità degli sciamani legati alla ayahuasca, legati alla selva, eccetera. Adesso invece, come dire, questa nostra evoluzione anche personale ci ha portato un po' più ad indagare alla spiritualità, quella legata all'amore, quella legata alla persona, perché oggettivamente abbiamo bisogno di tanto amore. Questo disco c'è tanto, si parla tanto di amore, inteso non soltanto come uomo-donna. Parliamo già da un po' di amore come amore padre-figlio, uomo-uomo, amico-amica, l'amore nella natura, nei confronti della natura, nei confronti di tutti gli esseri viventi, perché oggettivamente secondo noi in questo momento abbiamo veramente bisogno di riconnetterci con l'amore e con quella parte di spiritualità personale che ci mette in relazione con gli altri, con il mondo.
0: Certo.
3: Alla fine siamo sempre in costante evoluzione, cerchiamo sempre di andare il più lontano possibile e poi ci perdiamo i pezzi.
0: Certo. Però in generale, appunto, c'è il Cile, c'è la Colombia, c'è Cuba, c'è il Perù, ovviamente, gli Intillimani. Senti, ma se ti chiedessi dell'Italia?
3: L'Italia c'è qualcosina e ce ne sarà anche in futuro, perché stiamo andando avanti a scrivere, stiamo facendo collaborazioni. L'Italia in questo brano c'è così, la noce, è un brano tanto che abbiamo scritto in collaborazione con un autore, un nostro amico,
0: un autore. Non lo sapevo, ok.
3: Sì,
0: non mi suonava italiano quel brano.
3: Ma in realtà, perché lui, anche se è italiano ed è un autore di musica pop mainstream, diciamo così, ha scritto questa suggestione mentre era a Cuba.
0: Ah, vedi, quindi diciamo solo sulla carta
3: c'è quel legame lì. L'Italia abbiamo provato così a sperimentarla un po' con Davide Toffolo dei Tre Ragazzi Morti. Adesso abbiamo appena cucinato una cosa insieme ai nostri amici che si chiamano Mephisto Brass, che è una brass band che fa techno music strumentale solo con gli strumenti a fiato.
0: Bello.
3: E anche lì c'è quel brano è un po' in spagnolo e anche un po' in italiano.
0: Ok.
3: Diciamo che ci piacerebbe prima o poi così coinvolgere tutto il mondo. Perché la musica crea delle connessioni fortissime, una delle forse delle forme di integrazione più veloci e più semplici da avere.
0: Vero. Io me la vado a pescare, ad ascoltare Alma Negra, apre questo disco e penso che sia, te lo ripeto, un manifesto di tutto. Grazie Stefano, grazie Cacao Mental, grazie.
3: Io vi ringrazio un sacco.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Questa era Alma Negra, brano che apre Evoluzione, il nuovo disco dei Cacao Mental. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo nei corridoi della Tempesta Dischi e incontro un amico prima di tutto, ma poi lo considero davvero un filosofo, un agitatore culturale, un poeta, insomma un'anima davvero alta della parola dissidente e del pensiero critico. Esce il nuovo brano che poi arriverà a produrre anche un nuovo disco con il progetto I Cattivi Maestri, si intitola Per le vie della città e lui è Pierpaolo Capovilla. Ciao Pierpaolo!
2: Ciao Paolo, ciao a tutte e a tutti, felice di essere con voi.
1: Che bello, grazie di cuore. Senti, come stai? Come stai? Dove ti trovi?
2: Bella domanda.
1: Bella domanda.
2: credo che in questo momento storico Nessuno di noi possa sentirsi sereno, c'è tanta inquietudine. C'è un abisso morale di fronte a noi, siamo tutti testimoni oculari di questo abisso e io non, ogni volta che mi si chiede come stai rispondo sempre non saprei.
1: È un tema che poi tra l'altro in una qualche sfaccettatura torna in quello di cui parleremo tra poco, tornerà tra qualche mese il nuovo disco di questo progetto con I Cattivi Maestri. E qui mi sono sempre fermato pensando alla prima provocazione, perché una delle tante cose che amo di te è provocare, sai far risvegliare la criticità, almeno ci provi ed è già questo tanta roba.
2: Sono un attaccabrighe, lo so.
1: I maestri, Pierpaolo, sono cattivi perché dicono le cose che non stanno bene?
2: Sì, sai, il cattivo maestro è un'espressione giornalistica nata negli anni 70, credo riferita a Tony Negri in particolare, no? Cattivo maestro è colui che indica al popolo, soprattutto ai più giovani, la strada sbagliata, quella più difficile. La sbagliata, dico io, è quella più difficile, quella non ancora percorsa. E io credo che abbiamo bisogno di questi di una nuova pedagogia, di una nuova didattica sociale, perché di sì, cioè il mondo sta andando a catafascio e dobbiamo fare qualcosa, e di corsa anche, è urgente.
1: Citi Philip Dick ovviamente, ma dentro questo brano, ma ovviamente potremmo citare Fischer, Pasolini, che ormai è nel tuo DNA.
2: D'accordissimo, Pasolini quanto Fischer, quanto Philip K. Dick. Perfetto.
1: È più facile immaginare la fine del mondo che non la fine del capitalismo, no?
2: Ma questo è il problema,
1: È una provocazione quella che ti mando, so di affidarla alle tue mani sapienti, mi direi che ne pensi. Disabili sociali e di questa severità possiamo raggiungerle ovunque nel tempo, dall'ultimo saggio appunto di Fischer che è uscito poche settimane fa postumo, ma anche al celebre libro Incontri con uomini straordinari, parliamo di Gurdjieff, parliamo di secoli fa. Non sarà, dico io, che in ogni tempo riproponiamo ciclicamente le stesse critiche sociali? Sai, i cicli e i ricicli storici anche in questo.
2: Sì, diciamo che però la modernità, dal Prometeo liberato, diciamo dalla Rivoluzione francese innanzitutto, poi il Prometeo liberato, la nascita dell'industria moderna e la nascita, quindi lo svilupparsi di un capitale primigenio, quindi l'accumulazione originaria fino ai giorni nostri, questa è una parte della storia che indubbiamente dimostra di sapersi ripetere in continuazione. Il capitalismo sopravvive sempre alle proprie crisi, diciamo, riesce a trasformarsi, anche perché adesso con la tecnologia le cose stanno cambiando radicalmente da un punto di vista della capacità del capitale di dominare le masse. Però non è sempre stato così. Ecco, e questo ce lo racconta l'antropologia, cioè noi sappiamo ci sono ancora comunità primigenie, diciamo, che non hanno mai conosciuto la modernità. Ci sono in Perù, ci sono in Amazzonia, ci sono qualcosa, forse resta ancora in Africa perché il capitalismo ha spazzato via tutto, che dimostrano che la società umana nasce consensuale e basata sul gioco, la società è ludica ed è pure matriarcale, okay? Quindi l'essere umano non nasce necessariamente conflittuale e non conosce la guerra se non a livello simbolico addirittura, no? Quindi come dire, credo che sia stata la modernità, non vorrei dire un'enormità ora, spero che qualche professore di antropologia non salti sulla sedia adesso, no? Sì. Credo che sia la modernità che ha trasformato l'uomo in questo mostro che è diventato, quindi il capitalismo. Certo. Mi viene anche da dire che purtroppo c'è questa fastidiosa consuetudine nel discorso pubblico, ma non soltanto pubblico, anche accademico, di ipostatizzare il presente, cioè di credere che il presente sia sempre esistito. Non è così.
1: Ecco. Ok, chiaro. Per le vie della
2: questo è il mio pensiero. Ho studiato filosofia, ma non sono un filosofo, neanche un po'.
1: Okay. A proposito di filosofie, che per me posso solo farne delle sfumature, tra personalità e identità io ravviso una differenza enorme. L'identità per me è qualcosa di seminale, di primigenio, rispetto alla personalità, che potrebbe essere, detto in modo molto volgare, sintesi, un arrangiamento di una canzone. E dentro questo brano tu dici che è proprio difficile in una città di oggi rintracciare l'identità addirittura. Questa cosa l'ho sottolineata.
2: Stai riferendo a Per le vie della città?
1: Certo, ovvio.
2: Okay. Sì, tanto è vero che nomino proprio tu il tema principale di tanti suoi romanzi è proprio quello della crisi dell'identità. Crisi dell'identità. E la sua frantumazione, no? Ognuno di noi non sa più chi è. Alla fine, questo è assolutamente evidente, ad esempio in Ubik,
1: sì.
2: che forse è il mio romanzo preferito di Philip K. Dick, ma ce ne sono altri come La svastica sul sole,
1: certo,
2: no?
1: Certo.
2: Che è molto interessante, il titolo originale è The Man in the High Castle. Bello. Però in italiano è stato edito con questo titolo strepitoso, La svastica sul sole. Il tema lì è che la seconda guerra mondiale l'hanno vinta i nazisti e noi, certo, non ce ne siamo accorti.
1: Certo.
2: E Philip K. Dick usava science fiction per parlare del presente, cioè per raccontare il presente, la sua contemporaneità, quel che c'aveva intorno a lui. Lui aveva già visto, e siamo alla fine degli anni 50, credo, non vorrei sbagliarmi, per carità, controlliamo Wikipedia, no? Aveva osservato come effettivamente il capitalismo è una forma di nazismo.
1: Certo,
2: guardiamoci intorno ora.
1: Beh, lo diceva anche
2: ne abbiamo le prove, c'è un genocidio,
1: certo,
2: in corso,
1: certo,
2: ne siamo tutti testimoni,
1: certo,
2: okay? Tutti testimoni, okay?
1: Certo.
2: e non riusciamo a sollevarci contro questa spaventosa ingiustizia che sta avvenendo di fronte a noi, okay?
1: Certo.
2: I nostri ragazzi vivono questo momento storico con profonda angoscia, inquietudine e angoscia, e ci credo, perché i ragazzi lo pretendono, il futuro, e non è pretender in inglese, fingere, ok, ma è pretendere in italiano,
1: no? Certo,
2: cioè, lo vogliamo perché è nostro. No, io ormai vado per i 60, ciò che è stato fatto, chi ha avuto, cosa devo dire, però non smetto in cuor mio di sperare in un futuro diverso e migliore.
1: Certo.
2: Purtroppo è chiaro che la situazione è tale, come tanti sociologi, mi viene in mente un Marco D'Eramo in Dominio, no? Ti ricordi i fatti di Genova, cos'era? Sì. 2001, credo,
1: sì.
2: No? Lo slogan era un mondo migliore possibile, oggi come oggi, per i ragazzi era così. Un mondo migliore possibile, oggi invece viene da dire un mondo migliore è impossibile, mentre è probabile uno infinitamente peggiore.
1: Certo.
2: E questo è un problema serissimo, perché se non vediamo un futuro di fronte a noi, non riusciamo neanche a vivere un presente degno di essere vissuto. Okay.
1: Certo. Grazie per Paolo, grazie.
2: Ma grazie a te, Paolo.

E questa era Per le vie della città, il nuovo singolo del progetto di Pierpaolo Capovilla, I cattivi maestri. Grazie a lui, grazie ai Cacao Mental, grazie alla famiglia della Tempesta Dischi per essere stati con me, con noi. Transeurope Express finisce qui, torna ovviamente settimana prossima con due firme in rosa dal suono decisamente internazionale. Da una parte la splendida Charlie Risso e dall'altra la grandissima Georgiane Calwaite. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima. Ciao!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 像我露出 love song lady for sure man the 50 minutes and I got so frantic。 Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita。Oggi in nostra compagnia un gruppo decisamente misterioso, particolare. Loro non si espongono molto a parole, ma si espongono con i fatti. Vi posso soltanto dire colui che è sulla croce, vogliamo riderci sopra, oppure Behemoth, ma loro non sono in grado di preparare le stesse pozioni. L'Impenitent If, loro si chiamano così. Io direi di andare a conoscerli subito, credo che avranno tante cose interessanti da narrarvi. Ascoltiamoli.
1: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di una band padovana di recente formazione anche, gli Impenitent If. L'ho detto giusto?
2: Giustissimo.
1: Già questo.
2: Giustissimo.
1: Allora, c'era un film di Troisi e Benigni, una scena di Se uno, da dove venite?
2: Chi siete?
1: Chi siete e cosa portate? Vi ho già fatto le domande.
2: Ok, allora devo rispondere come Benigni o...
3: Hey!
2: Allora, arriviamo da Padova, bene o male, perché non siamo proprio della città tutti quanti, Padova, provincia, al confine con Vicenza, al confine con Venezia per te, quindi la nostra zona di provenienza è la provincia di Padova, mettiamola così. E cosa portiamo?
1: Qual è il vostro genere, se è il bagaglio culturale e musicale in questo
2: allora,
1: senso?
2: Allora, è chiaro che ognuno di noi viene da un background variegato, ognuno ha avuto le sue strade, le proprie strade. Quello che cerchiamo di portare, quello che abbiamo trovato che ci accomuna un po' tutti quanti, è un po' l'ambient desert, rock, stoner degli anni tra gli anni 90 e i primi 2000. Quindi band come i Queens of the Stone Age,
3: Caius,
2: tutta quella sfera lì, quella scena lì, abbiamo cercato di portarla, reinterpretarla e dargli un po' di gusto da pianura padana con un po' di nebbia dentro.
1: Quello. Se ti chiedessi un... consigliami a me due un album da recuperare finito intervista, cosa mi diresti?
2: Nostro?
3: No, sicuramente è Rated dei Queens of the Stone Age. Che c'ha molte delle nostre sonorità.
1: Alla batteria c'era forse Dave Grohl? Forse
3: no, Dave Grohl è arrivato il disco dopo su Errated. Sono tre diversi batteristi.
1: Tu invece cosa mi dici?
2: Io ti direi stiamo sempre sui Queens of the Stone Age e ti direi Lullaby.
3: Ti direi Lullaby.
1: Ok, segnati e poi me li ascolto. Però parliamo dei Impenitent If oggi, ragazzi. Parliamo del vostro singolo, parliamo di chi l'ha scritto, del titolo soprattutto, chi l'ha arrangiato e da dove è nato.
3: Beh, diciamo che è stato il nostro processo creativo è a più mani tutte le volte. E solitamente entriamo in saletta già con delle idee, con dei riff. E qua il riff era molto importante e anche tutta la struttura del brano, quindi è cresciuto assieme. Il testo l'ho scritto io.
1: Il titolo?
3: Il titolo è Stealing Fire e parla di Prometeo. Prometeo che va a rubare agli dèi questa scintilla di conoscenza. Però Prometeo adesso si è accorto che ce l'ha data a noi, però si è pentito perché noi non la stiamo usando bene.
2: Non ne stiamo facendo buon uso.
3: Buon uso, e quindi si sta pentendo, vedendo il nostro fallimento nell'utilizzare tutta la conoscenza che abbiamo. Quindi è un
2: dono sprecato, dai.
1: No, è bello perché effettivamente si può applicare a mille cose, nel senso che bello, l'idea è bello.
3: Se si vuoi le chiavi di lettura.
2: Applicare con la tua ragazza, lo puoi applicare quando vai a fare la spesa, cioè di... sacco di varianti.
1: Chi cerca gli Impenitent If sulle piattaforme e sui YouTube distributori, dove vi trova e come vi trova?
2: Beh, attualmente, appunto, essendo che non è da tanto che suoniamo assieme, ci stiamo registrando in questo periodo e perciò attualmente ci trova fondamentalmente su Instagram, Impenitent If Band, e annesso Facebook, abbiamo il nostro canale YouTube sempre Impenitent If Band e prossimamente arriverà anche Spotify.
1: Ok, come siete trovati nel Metal Contest un'impressione magari che avete anche avuto così in due parole.
3: Beh, è molto interessante interagire con le altre band e condividere anche i percorsi, sia di i progressi che anche le tendenze che ci sono adesso tra i vari gruppi. Non è molto interessante anche perché si trovano musicisti molto validi.
2: E aggiungo, se posso, è anche bello confrontarsi su un palco dove hai anche una tempistica limitata da dover rispettare, quindi questo ti fa suonare in un modo diverso e ti fa capire anche come gestire i tempi, eccetera, quindi anche quello è stata una cosa interessante da fare.
1: Ti forma sicuramente di più anche. Un paio di domande extra, dai, fate su misura per voi. La prima è tecnica, analogico o digitale?
2: Analogicissimo.
3: Tutta la vita analogico.
1: Oh, bene, bene, bene. La seconda invece è un po' più, diciamo, riflessiva e profonda. Se mi chiedessi qual è un vostro messaggio che volete che arrivi alle persone, qualcosa che ci tenete che arrivi.
2: Posso buttarla io? Allora, dato che ci chiamiamo Impenitent Thief ed è riferito al ladro che stava alla destra di Gesù Cristo, che non si è pentito sulla croce, quindi ci siamo un po' ispirati a questo, cioè troppo facile pentirsi quando la frittata è fatta, no? Quindi a quel punto tira dritto per la tua strada e rimani autentico.
1: Proprio un concetto rock and roll.
2: Abbastanza rock and roll.
3: Tante volte non bisogna seguire le regole, ma trovare una via alternativa per fare le cose, quindi non è detto che il modo giusto di fare le cose sia come ce l'hanno imposto, sia a livello culturale che a livello...
2: un'incitazione a delinquere in pratica, no?
1: Scherzo. E con questo, ragazzi, direi che Mondo Live, ovviamente no. Marco Weiss e Impenitent Thief, stay rock.
2: Rock and roll.
4: Grazie a tutti.

Allora, vi sono piaciuti gli Impenitent Thief? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Why don't you try to do without him? Why don't you try

Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Okay, then, yes.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

c'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942, ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills è una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva dallo Angeles, lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice, classe 1984. Goodbye Captain Fantastic, pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010 guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Singing to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Giulia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese, classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli, sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old, proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

Bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. L'abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street, si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules.

0: Wave. L'onda del rock.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici?
2: Ti l'ansia. Che le piante siano un mondo da scoprire è noto. In questo mondo può succedere di trovare piante che non hanno radici e non richiedono nemmeno l'acqua. Loro, le tillandsia, sono capaci di nutrirsi dell'umido dell'aria e persino di smog. Possono vivere appese, ma se le appoggi su di un tronco o su delle rocce creano un'ambientazione con un effetto da sogno.
3: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover, ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommier.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio, band che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015 che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage, lo fai con una sensibilità pop, creando secondo me delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Beavis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wald, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato.

0: Darkwave, l'onda del rock.
1: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.
2: C'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, famosissimo, Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Baez, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People, questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons. Whatever.

sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons. Bellissimo questo pezzo, molto molto lungo, era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can't Take the Sun Out of the Sky. Brigitte Calls Me Baby.

piacevolissimo pezzo dei Bridget Coles Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous. Ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974. Il pezzo è tratto dal suo nuovo album inciso per la Sub Pop.

0: Rock Wave.
1: Era Sam Beam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Duo molto interessante, Milk Carton Kids, formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si titolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968. Un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Est in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Right. A whole run of things together. King of the Universe, Bluebird is Dead, Oh No Not Susan, and New World Rising. All of them from the new ELO album on the third day. And I must say, it's very good to see that, along with a few other British albums doing so well in America these days. On the third day is number 58 this week. It's good to see it there too. Anyway, let me introduce you to the members of the band from left to right. First of all, a round of applause for the two cellists, Mike Edwards and Hugh McDowell. On violin, there's a gentleman called Mick Kaminsky. And the fine drummer in the band, of course, is Bev Bevan. Mike Albuquerque on bass guitar. Richard Tandy is the guy on keyboards. And, of course, the guitar wizard and vocalist, Jeff Lynn. Okay, the next one from the Electric Light Orchestra is written, in fact, by Kaminsky, and this is violin sound.
1: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
2: Italia in Groove.
3: Giustissimo, ora è tempo di Italian Groove, delle sonorità della scena italiana. Ciao a tutti, ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. Ogni settimana vi accompagno con un'ora dedicata solo alla scena italiana. Una programmazione musicale che settimanalmente vi sta facendo conoscere tanti artisti, producer, collettivi, tanti nomi importanti e non solo della scena italiana. Anch'io sto scoprendo settimanalmente nomi nuovi. Anch'io sto cercando di arricchire, diciamo, le mie conoscenze riguardo la scena italiana. Ma c'è un modo facilmente per andare ad attingere tutte le informazioni riguardo gli artisti che passiamo e andare a consultare il gruppo Facebook Italian Groove, disponibile per tutti e free. Potete tranquillamente iscrivervi per ricevere poi le notifiche riguardo i vari aggiornamenti. Lì trovate tutte le playlist di tutte le puntate che sono andate già in onda. E poi ci sono riferimenti delle messe in onda, appunto, di questa programmazione musicale. Visto che ci sono, vi do anche il mio contatto social Facebook, visto che da un po' di tempo a questa parte c'è una bellissima interazione durante le varie dirette, commentiamo i vari passaggi, ci salutiamo e magari facciamolo anche oggi, perché no, durante quest'ora. Contattatemi su Facebook, su Salvatore

Inizio di questa puntata di Italian Groove all'insegna di suoni di pause soulful, quelli proposti da Tommaso Garofalo in arte Turbo Jazz, che insieme alla cantante Donnie Nicole hanno realizzato questa traccia che abbiamo sentito in apertura dal titolo Dream On, che è stata pubblicata il 20 marzo. Ne approfitto per salutare tutti voi che siete sintonizzati, che vi state già godendo questo bellissimo viaggio all'insegna di Good Vibes italiane, e saluto e ringrazio già alcuni amici che mi hanno contattato salutandomi sul contatto social Facebook, che ricordo anche in questa parte della diretta. Contattatemi tranquillamente su Salvatore Silvestri Sly SLY, fatelo grazie alla messaggeria di Messenger. Rimaniamo in tema di sonorità italiane e sonorità prevalentemente di house per andare a sentire qualcosa contenuto all'interno di questo EP Space Trip, che è stato pubblicato l'8 marzo su etichetta Irma Records. Dietro questo lavoro ci sono diversi personaggi: DJ Shake Row, Paolo Fuzz e The Catcher.

State seguendo le sonorità italiane di Italian Groove ed avete appena sentito questa traccia dal titolo No Problem. Traccia d'apertura dell'album Art of the Messengers del batterista italiano Alex Semprevivo, pubblicato un po' di anni fa, esattamente era l'anno 2019. Il nostro bellissimo viaggio nella scena italiana però ci porta a sentire qualcosa che è stato pubblicato di recente, una bella novità, il secondo album per la formazione che arriva da Salerno, la formazione di Peppe Maiellano. Sto parlando della Banda Maie che appunto durante il mese di maggio ha pubblicato questo secondo album che sentiamo ora a Italian Groove, si intitola Costa Sud.

Dopo 4 anni di attesa, finalmente sono tornati Massimo Di Lenna, Lucio Quilina in Eugenea, confermando tutte le qualità, dimostrando grande maturità, un passo avanti, tante collaborazioni anche con nomi importanti della scena internazionale, grazie a questo loro terzo lavoro uscito il 1 maggio. Infatti, fino a qualche tempo fa andavamo a risentire i primi 2 album, ma dal 1 maggio stiamo conoscendo per bene e a fondo questo disco che si intitola People of the Moon, visto che durante le puntate di Italian Groove stiamo proponendo sempre tracce diverse di Eugenea. E questa settimana ho scelto questa pulesa che fa parte appunto del disco nuovo People of the Moon di Eugenea. Mi sono fatto così ingolosire e gradirei rimanere sempre su produzioni italiane pubblicate proprio durante questo 2026. E ho pensato di rallentare, di creare una certa atmosfera suonando questa bella traccia che fa parte di questo disco molto bello anche in questa circostanza, il disco di Savannah Funk, Behind the Eyes, pubblicato il 20 febbraio, disco che vede come protagonista i 3 grandi musicisti che arrivano da Bologna, Aldo Betto, Black Franchetto e Joseph Boasa. Li sentiamo da Behind the Eyes con Savannah Sun.

Dopo tante novità di questo 2026, siamo tornati indietro nel tempo riascoltando qualcosa contenuto all'interno dell'album d'esordio And the Full of Soul di Mario Biondi. All'epoca era accompagnato dagli Hi-Fi Quintet, da Fabrizio Bosso, Daniele Scagnapieco, Luca Mannuzza, Pietro Ciancaglini, Lorenzo Tucci e Gianluca Petrella, grandi nomi della scena jazz italiana ed internazionale. Bentrovati all'ascolto delle good vibes italiane di questa programmazione musicale, quella di Italian Groove, che si può tranquillamente anche riascoltare grazie a tutte le versioni podcast che trovate sulla piattaforma streaming di Mixcloud. Lì c'è un mio profilo, Sly, SLY Mixcloud, e ci sono tantissime puntate che si possono tranquillamente ascoltare in qualsiasi momento della vostra giornata, della vostra settimana. Quindi date un'occhiata anche alla piattaforma streaming Mixcloud, ricercandomi lì come Sly Mixcloud e ascoltando, perché no, tutte le vecchie puntate di Italian Groove, tutte le versioni podcast. Nel frattempo, dal passato, torniamo a sentire questa bella novità che arriva dall'etichetta bolognese, la Irma Records, una cantante che si sta muovendo all'interno appunto delle produzioni della Irma Records in maniera davvero positiva. Si chiama Alixia Mistral e la sentiamo ora a Italian Groove con la traccia Simple Trick.

In questa parte della puntata di Tele & Groove ho pensato di riprendere questo disco Easy Experience, dove ci sono tante tracce, tante produzioni legate a grandi maestri, grandi nomi della scena italiana. Ho pensato di suonare questa underdrama del celebre compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra scomparso qualche anno fa dal nome Giancarlo Gazzani. Ne approfitto per salutare tutti quanti voi che state seguendo Italian Groove, un'ora dedicata alla scena italiana, solo good vibes italiane scelte da me, scelte da Sly. Grazie anche per i messaggi che sto ricevendo su Messenger, sul mio contatto personale che ricordo è Salvatore Silvestri Sly SLY. Stavo commentando con alcuni di voi proprio alcuni passaggi che vi sono interessati di questa parte della playlist. Continuate a interagire, fatelo anche tranquillamente nei prossimi giorni per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda questa programmazione musicale che riguarda appunto Italian Groove. Restando sempre nella scena italiana si va a sentire qualcosa, in particolar modo questa traccia che si intitola Segreto, del primo vero album pubblicato lo scorso anno da parte del quartetto che arriva da Milano. L'album si intitola Chi è Nicola Felpieri e il quartetto in questione è quello dal nome Il Mago del Gelato, che sentiamo ora a Italian Groove.

finale bellissimo di questa puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questa traccia Running dal secondo e nuovo disco pubblicato da All So Good Francesco Lo Giudice dal titolo 1000 Smiles. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, fino al termine di questa puntata di Italian Groove. Vi invito poi a sentire, in attesa della prossima diretta, le versioni podcast di buona parte di queste puntate che ritrovate disponibili free per tutti quanti voi sulla piattaforma streaming di Mixcloud. Basta ricercare me come Sly Mixcloud. Ci salutiamo con questa produzione dello scorso anno della Irma Records di un bravo compositore, batterista e produttore italiano come Gianluca Porro. In questa circostanza si è visto accompagnato dal sassofonista Gaetano Partipilo e dalla voce di Wendy D. Lewis, cantante statunitense ma che spesso si trova in Italia e collabora con tantissimi artisti italiani. Sentiamo in questo finale la traccia NYC. Noi ci sentiamo la prossima settimana. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 53. Prima di leggervi il sommario, vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente indicato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Questa edizione si apre con un notiziario di X. Successivamente diffonderemo la seconda parte della nostra intervista con Massimo Causo, critico cinematografico, sul connubio tra due mondi solo apparentemente lontani tra loro come la radio e il cinema. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte. Ed iniziamo con il nostro notiziario di X.
3: Il giornale del mattino.
4: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino da Radio Capodistria, datato giovedì 21 maggio. Questi i titoli.
2: Dopo giorni di silenzio e numerose segnalazioni da parte degli ascoltatori, sono riprese, seppure ad intermittenza, le trasmissioni in onde medie di Radio Capodistria sulla storica frequenza di 1170 kHz. Secondo alcune fonti, la potenza utilizzata sarebbe la metà di quella che il trasmettitore è in grado di erogare. Il blackout del segnale aveva suscitato forte preoccupazione tra gli appassionati di radioascolto, ma ha anche permesso l'ascolto di una preda di X come Transworld Radio, che trasmette sulla stessa frequenza dall'ex Swaziland, oggi noto come Eswatini, nel cuore del Sudafrica, dalle 18 alle 20:50. Già in passato erano emersi dubbi sul futuro delle onde medie di Radio Capodistria, anche a causa dei costi di gestione degli impianti e delle difficoltà economiche della radiotelevisione slovena. Secondo diverse segnalazioni apparse online, l'interruzione sarebbe stata causata da un guasto tecnico all'impianto trasmittente di Beli Kriz Portorose, verificatosi intorno alle 11:30 italiane del 12 maggio. La riaccensione del trasmettitore rappresenta quindi una buona notizia per chi continua a seguire la radio in AM, una modalità di ascolto che mantiene ancora un forte seguito tra i radioascoltatori più affezionati. Radio Capodistria continua infatti a essere una delle poche emittenti internazionali in lingua italiana ancora presenti stabilmente sulle onde medie, con una copertura che raggiunge gran parte dell'Italia settentrionale e dell'Adriatico. Nel dibattito sul futuro della radio in auto arrivano segnali incoraggianti sia dagli Stati Uniti che dall'Europa. In un post pubblicato il 20 maggio scorso nel gruppo Facebook Obiettivo di X, Andrea Lavendel richiama l'attenzione su una recente conversazione radiofonica tra il presidente del

0: Gli Stati Uniti, Donald Trump e l'emittente Whisky Alfa Bravo Charlie 770, nella quale il leader americano avrebbe espresso l'intenzione di preservare la ricezione delle onde medie nelle automobili, una tecnologia sempre più minacciata dalle scelte dei costruttori orientati verso sistemi di connected car e piattaforme digitali integrate. Parallelamente anche in Europa si registrano sviluppi importanti. Le istituzioni comunitarie avrebbero infatti accolto le richieste avanzate dalle associazioni italiane del settore radiofonico favorevoli al mantenimento della ricezione radio terrestre sui nuovi veicoli. Resta tuttavia da chiarire se l'eventuale obbligo riguarderà soltanto il DAB Plus oppure anche la tradizionale radio analogica FM e AM. Secondo quanto emerso, la Commissione europea avrebbe dato il proprio assenso alla proposta italiana che punta a garantire la presenza dei ricevitori FM e DAB Plus nelle automobili di nuova produzione. L'obiettivo è salvaguardare la radio proprio nell'ambiente in cui continua a essere maggiormente ascoltata l'auto. La misura nasce anche dalla volontà di evitare una dipendenza esclusiva da applicazioni e servizi di streaming online legati alla disponibilità di una connessione internet. Il governo italiano avrebbe inoltre chiesto garanzie affinché futuri aggiornamenti software non possano disattivare i ricevitori tradizionali presenti nei veicoli. Oltre agli aspetti legati al pluralismo informativo, la radio broadcast continua a essere considerata una infrastruttura strategica in situazioni di emergenza. In caso di blackout o calamità naturali, infatti, le reti mobili possono risultare congestionate o inutilizzabili, mentre la diffusione radiofonica mantiene spesso la propria operatività. Il sistema DAB Plus inoltre consente la trasmissione di allerte geolocalizzate direttamente agli automobilisti. Bruxelles avrebbe quindi riconosciuto il valore pubblico e strategico della radio terrestre, confermandone il ruolo non solo come mezzo di intrattenimento, ma anche come strumento essenziale di informazione e sicurezza. Il provvedimento della Commissione europea ha scatenato la protesta di OM Italiane, l'associazione degli editori di emittenti radiofoniche AM, in quanto prevede che le automobili siano dotate obbligatoriamente di un ricevitore per FM DAB Plus, ma non per le onde medie. Pluralismo, si legge in un post pubblicato dall'associazione su Facebook, non significa decidere dall'alto quali tecnologie devono sopravvivere. Pluralismo significa lasciare trasmettere tutti gli operatori autorizzati e garantire ai cittadini la libertà di ascolto. Regno Unito, clamoroso errore tecnico per la storica emittente britannica, l'ex pirata Radio Caroline, che il 19 maggio 2026 ha annunciato erroneamente la morte di Re Carlo III. La falsa notizia sarebbe stata causata dall'attivazione accidentale del protocollo riservato alla scomparsa di un sovrano, una procedura che tutte le radio britanniche tengono predisposta per eventuali comunicazioni ufficiali. Secondo quanto spiegato dal direttore dell'emittente Peter Moore, un problema informatico verificatosi nello studio principale avrebbe fatto partire automaticamente il sistema denominato Morte di un monarca. In pochi istanti la programmazione ordinaria è stata interrotta e agli ascoltatori è stato comunicato il presunto decesso del re, seguito dall'esecuzione dell'inno nazionale God Save the King da una fase di silenzio radio come previsto dal protocollo ufficiale. L'episodio è avvenuto mentre l'emittente stava trasmettendo il brano WhatsApp del gruppo Four Non Blondes, improvvisamente interrotto dall'annuncio straordinario. Accortasi rapidamente dell'errore, Radio Caroline ha ripristinato la normale programmazione e diffuso delle scuse in diretta. In un messaggio pubblicato sui social, Peter Moore ha precisato che l'emittente spera di non dover mai utilizzare realmente quel protocollo e ha espresso rammarico sia nei confronti del sovrano che degli ascoltatori. Ci scusiamo con Sua Maestà il Re e con il nostro pubblico per qualsiasi disagio causato, ha dichiarato il direttore, ricordando inoltre il lungo rapporto dell'emittente con la famiglia reale, inclusa la trasmissione dei tradizionali messaggi natalizi reali. Naturalmente la notizia si è rivelata completamente falsa. Re Carlo III era vivo e regolarmente impegnato in visite pubbliche in Irlanda del Nord proprio nei giorni dell'incidente. Ascoltiamo l'annuncio incriminato e ricordiamo che Radio Caroline è ascoltabile in Italia sulla frequenza in onde medie di 648 kHz.
1: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III. This is Radio Caroline. His Majesty King Charles III has passed away. As a mark of respect, we will now be playing suitable continuous music until further notice.
0: Restiamo nel Regno Unito, l'emittente pubblica nazionale dell'isola di Man, Mansk Radio, ascoltabile in Italia su 1368 kHz in onde medie, è finita sotto indagine formale da parte dell'autorità di regolamentazione britannica per una possibile violazione delle condizioni previste dalla propria licenza di trasmissione. Al centro della vicenda vi sarebbe la quantità di contenuti parlati trasmessi durante la programmazione diurna nei giorni feriali. Le regole stabilite dalla Communications and Utilities Regulatory Authority, il cui acronimo è CURA, impongono infatti che almeno il 40% dei programmi trasmessi tra le 6 e le 19 sia composto da contenuti parlati, prodotti e presentati localmente. Le preoccupazioni sarebbero emerse dopo il lancio nel luglio 2024 della stazione sorella Mansk Radio Gold, un canale prevalentemente musicale. Secondo l'autorità di regolamentazione, considerando la programmazione complessiva delle due emittenti, la quota di parlato potrebbe essere scesa sotto la soglia minima richiesta dalla licenza. Cura ha spiegato di aver avviato un'indagine ufficiale dopo che i colloqui con l'emittente si sarebbero arenati senza risultati concreti. L'autorità sostiene infatti di aver condiviso con Mansk Radio le proprie analisi e di aver richiesto possibili misure correttive senza però registrare progressi significativi nella risoluzione del problema. Un elemento centrale della questione riguarda proprio lo status di Mansk Radio Gold. Secondo Cura, il nuovo servizio non è stato considerato sufficientemente distinto dalla stazione principale da richiedere una licenza autonoma. Di conseguenza, la sua programmazione viene inclusa nel conteggio complessivo dei contenuti trasmessi da Mansk Radio.
2: Good morning. Broadcasting from Folkestone on AM 1368, Carnane on 97.2 FM, Jerby on 103.7 FM, and from the summit of Snaefell on 89 FM, and worldwide online. Established 1964, this is the Isle of Man's national broadcaster, Manx Radio.
0: Fondata nel 1964, Mansk Radio riceve annualmente un finanziamento pubblico di circa 1,3 milioni di sterline per adempiere ai propri obblighi di servizio pubblico radiotelevisivo. L'indagine attualmente si concentra esclusivamente sul rispetto delle quote minime di contenuti parlati previste dalla licenza. Tuttavia, Cura ha precisato di riservarsi la possibilità di estendere le verifiche ad altre eventuali problematiche che dovessero emergere nel corso dell'inchiesta. Prosegue l'approfondimento dedicato al rapporto tra cinema e radio con la seconda e ultima parte dell'intervista a Massimo Causo, critico cinematografico, programmatore di festival, docente all'Università di Bari e giornalista. Dopo la prima parte trasmessa nella scorsa puntata, l'appuntamento odierno conclude il viaggio tra linguaggi, suggestioni e connessioni tra due dei più importanti mezzi di comunicazione del Novecento. Non abbiamo citato un film famoso che parla della radio, forse anche un po' più leggero, mi riferisco a Good Morning Vietnam, un film dove la radio diventa simbolo di libertà in tempo di guerra. Perché è diventato il punto di riferimento assoluto quando parliamo appunto di radio al cinema?
3: È un film che intanto ha uno straordinario protagonista che è Robin Williams, e poi questo fa sì che abbia una potenza proprio espressiva molto forte, anche perché il personaggio di Adrian Cronauer è un personaggio che in qualche modo ha raccontato un modo diverso, no, di stare al fronte, tenendo su di sé la responsabilità di alleggerire in qualche modo il peso di un dramma. E allora in questo senso, diciamo, la costruzione narrativa fa sì che questo DJ, che è un ribelle in divisa ed è un ribelle che tiene insieme, no, tutto il sistema radiofonico, nel quale arriva un po' come un outsider, ma lo riesce a formare e a formattare sulle proprie modalità, diventa un po' il cantore di un possibile altro modo di essere soldati. Non dimentichiamoci che c'è un altro grande film che fa questo, di un altro grande regista americano che è Robert Altman, ed è MASH, dove appunto anche lì la radio è un po' il controcampo continuo di una narrazione. Credo che il motivo per cui Good Morning Vietnam sia un film che più di tutto come dire, emerge quando si vuole parlare di radio attraverso il cinema, è perché è sostanzialmente un gran film con un grande interprete e anche un ottimo regista, perché Barry Levinson è un regista che forse non ha avuto modo di esprimersi sino in fondo, ma è un regista molto, molto interessante.
0: Che rapporto c'è o c'è stato tra radio e doppiaggio nel cinema italiano?
3: Allora, qui ci vorrebbe un esperto un po' di doppiaggio. Quello che direi è che di sicuro, per esempio, una figura come Alberto Sordi, che citavamo prima appunto come figura che arriva dalla radio, è stato anche un grande doppiatore. Non dimentichiamoci che Oliver Hardy era doppiato da Alberto Sordi, per ricordare le comiche doppiate in italiano della nostra infanzia, ma non solo lui chiaramente. Ogni tanto, guardando vecchi film, scopriamo che Sordi ha doppiato anche John Wayne, per esempio, no? Per cui è un esempio. Diciamo che la scuola del doppiaggio italiano si basava sul passaggio dal teatro al doppiaggio, e qualche volta poi si arrivava anche a fare cinema, a volte era anche parallelo il discorso doppiaggio-cinema, però fino a un certo punto il doppiaggio è stato fatto da attori. E quindi diciamo il rapporto tra cinema e doppiaggio è un rapporto quasi naturale, nel senso Gigi Proietti doppiava grandissimi attori americani, mentre era anche un grande attore teatrale in Italia, ma anche un attore cinematografico, per fare un esempio. Corrado, per esempio, no, è un altro che ha iniziato come doppiatore, fatto il doppiatore e poi è arrivato in televisione. Diciamo, tutto questo ha funzionato come una linea di continuità, seguendo una linea di continuità che ha garantito l'altissima qualità del doppiaggio in Italia sino a un certo punto. Da un certo punto in poi sono nate le cosiddette scuole di doppiaggio, dove si accedeva senza aver fatto scuola di recitazione, e il risultato lo vediamo nelle sale adesso, in questo periodo, in questi giorni, oggi, da tanti anni, da un po' di anni a questa parte, vediamo il livello davvero infimo dei doppiaggi, purtroppo di gran parte dei doppiaggi italiani, perché sono fatti da doppiatori che non hanno imparato a recitare e quindi doppiano soltanto, ma non recitano doppiando, no? E sono due cose piuttosto differenti. Ci sono dei film che rivede un sala dopo averli visti ai festival in lingua originale, che sono inascoltabili, perché praticamente il doppiaggio è una sorta di oversound, non c'è davvero una qualità recitativa, e questo è purtroppo un peccato.
0: La radio ha contribuito alla diffusione delle colonne sonore?
3: Se per colonne sonore intendiamo la musica composta per film, non so quanto funzioni in radio, se non in casi particolari. Allora, io ricordo che nella mia infanzia una colonna sonora di un film meraviglioso è stata al primo posto della famosa Hit Parade di Lelio Luttazzi per forse un anno, e ogni domenica, quando andava in onda l'Hit Parade di Lelio Luttazzi, spero di non essere impreciso, credo che fosse la domenica, ricordo che io e mio fratello eravamo lì ad ascoltare e vedere se ancora una volta Profondo Rosso dei Goblin era in testa a quella Hit Parade. Per fare un esempio, no? Di musica scritta proprio per il cinema, però diciamo le colonne sonore in quanto tali alla radio, a meno che non parliamo di programmi dedicati, non funzionano molto, perché è una musica orchestrale prevalentemente, una musica costruita per dialogare con le immagini, anni. È una musica molto bella da ascoltare a casa, non solo perché ti rimanda al film, ma anche proprio perché forse la godi anche di più di quanto la godi mentre vedi il film, insomma, no? Però ecco, secondo me radiofonicamente non funziona troppo. Funzionano chiaramente le compilation, tutte le colonne sonore dei film in cui i brani musicali sono importanti. Cito un film per tutti, che tra l'altro è stato anche rilanciato nella versione integrale proprio di recente, che è Fino alla fine del mondo. Torniamo a parlare di Wim Wenders, che è uno che con la musica ovviamente ha fatto tantissimo, oltre ad aver fatto anche il critico musicale, oltre che cinematografico, agli inizi. Fino alla fine del mondo, il film, quando uscì in sala nella versione, diciamo, di produzione di 2 ore ridotta rispetto alle 5 ore, che è quella poi la versione che è circolata adesso in sala, non andò troppo bene. Però l'LP della colonna sonora ebbe un grandissimo successo, andò molto meglio che il film, anche perché in colonna sonora c'erano da Bono Vox a Patti Smith, c'era un po' tutto il meglio della musica di quegli anni.
0: Siamo giunti alla fine, un'ultima domanda: il radiodramma italiano, un genere praticamente andato perduto, secondo te influenzò la scrittura cinematografica?
3: Direi che c'è stato anche qui un meccanismo di passaggio di energie in qualche modo. Il radiodramma ha costruito in qualche modo delle carriere. Citavo prima Federico Fellini, per cui è un esempio di sicuro molto, molto importante, però la scrittura cinematografica è una scrittura che si basa su una tecnica e una articolazione molto, molto precisa, ha dei ritmi e delle dinamiche che sono molto strutturate. Direi che piuttosto il radiodramma italiano, o meno, il radiodramma ha dialogato con il cinema italiano, ha creato delle dinamiche di passaggio, però non mi sembra che ci sia stato un vero e proprio meccanismo di influenza, insomma, no, sulla scrittura cinematografica. Il radiodramma è una forma molto, molto bella, molto precisa, che in Italia tra l'altro ha avuto nella radio una tradizione straordinaria. Forse c'è stato un dialogo un po' più forte proprio con il teatro, con le forme teatrali, con anche le carriere teatrali in maniera un po' più diretta, più che col cinema.
0: Grazie per essere stato nostro ospite.
3: Grazie a voi e buon ascolto, e buon cinema soprattutto.
0: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 53, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello, con un ricevitore ICOM ICR71 e un'antenna Longwire di 30 metri. Iniziamo con Radio Barcelona, dall'omonima città, su 666 kHz, il 20 maggio alle 22.08 in catalano, qualità della ricezione buona. Radio MCB, Mike Charlie Bravo, da Halfen an den Rijn in Olanda, su 846 kHz, il 18 maggio alle 21.55 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. BBC Radio Norfolk, da West Lynn nel Regno Unito, su 873 kHz, il 19 maggio alle 21.30 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Cope Granada, dall'omonima città in Spagna, su 900 kHz, il 20 maggio alle 21.26 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
4: Cope Granada.
0: Sunrise Radio, da Londra South Hall nel Regno Unito, su 972 kHz il 18 maggio alle 22 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Cope Madrid, dalla capitale della Spagna, su 999 kHz il 18 maggio alle 21.27 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Asturias, da Oviedo in Spagna, su 1026 kHz il 19 maggio alle 22.14 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Albacete, dall'omonima città, sempre in Spagna, su 1116 kHz il 18 maggio alle 22.08 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Cope Jaén, da Jaén in Spagna, su 1116 1143 kHz il 19 maggio alle ore 21:27 in lingua spagnola. Qualità della ricezione buona.
4: ¿Estás escuchando?
5: Cope Jaén.
4: 94.2 FM y 1143 onda media.
0: Radio Capodistria da Belikris Porto Rose in Slovenia su 1170 kHz il 18 maggio alle 18 in lingua italiana, qualità della ricezione buona. BBC Radio Somerset da Taunton nel Regno Unito su 1566 kHz il 20 maggio alle 20:40 in inglese, qualità della ricezione buona.
6: BBC Somerset, Andy Bennett at breakfast.
0: Radio Olé da Ceuta, città spagnola, territorio enclave all'interno del Marocco, su 1584 kHz il 18 maggio alle 22:10 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Radio Bluebird, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, su 1629 kHz il 18 maggio alle 21:40 in olandese, qualità della ricezione buona. Passiamo alle onde corte. Radio Conti Kenzo, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 3940 kHz il 17 maggio alle 18:15 in inglese, qualità della ricezione ottima. E Station 494.0, che probabilmente trasmette dal Venezuela in Sud America, su 4940 kHz il 21 maggio alle 01:40 in spagnolo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Rebelde, con studi a L'Avana e attraverso il centro trasmittente di Bauta sull'isola di Cuba, su 5025 kHz il 19 maggio alle 02:50 in spagnolo, qualità della ricezione sufficiente.

0: Radio Whisky Delta Romeo, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 5840 kHz il 17 maggio alle 18:20 in inglese, qualità della ricezione buona. Charlie Foxtrot Romeo X-Ray da Toronto in Canada, che ripete i programmi di Charlie Foxtrot Romeo Bravo su 6070 kHz il 21 maggio alle 01:45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
1: This is News Talk 1010. CFRB AM, Toronto, a division of Bell Media and an iHeart radio station.
2: It's 11 o'clock. Your update from the CTV Toronto Newsroom starts now.
0: Amhara State Radio da Addis Abeba Jedia in Etiopia, nel Corno d'Africa, su 6090 kHz il 20 maggio alle 16:15 in lingua amarica, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia da Brasilia in Brasile Sud America su 6180 kHz il 18 maggio alle 21:25 in portoghese, qualità della ricezione buona.
3: Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM, 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
0: Weekend Music Radio, emittente pirata che probabilmente trasmette dal Regno Unito, su 6190 kHz il 17 maggio alle 18:25 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Silence, emittente pirata il cui paese di origine non ci è noto, su 6290 kHz il 19 maggio alle 16:40 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Rona Lisa, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 6300 kHz il 19 maggio alle 17:40 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Starlight, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi su 6300 kHz il 18 maggio alle 18:20 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Delta 48, ancora un emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 6308 kHz, ascoltate al 18 maggio alle 17:45 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Europe da Alphen aan den Rijn in Olanda su 7265 kHz il 20 maggio alle 16:05 in olandese, qualità della ricezione ottima. Sound of Hope da Mia Holly sull'isola di Taiwan, che trasmette programmi ostili alla Cina su 9985 kHz il 20 maggio alle 17:45 in lingua cinese, qualità della ricezione buona. Ed infine Trans World Radio Eswatini da Manzini, Eswatini ex Swaziland, su 15105 kHz il 20 maggio alle 16:10 in lingua tigrina, qualità della ricezione buona. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica, banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
4: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Emerocallis. Quando il rizoma prende piede, il fiore splende al sole. La sua apparenza ti confonde tra la fresia ed il giglio, ma la sua bellezza dura solo un giorno, per ricordare che tutto può essere un attimo e nulla è eterno, perché la bellezza di questa vita è semplicemente un gioco dove c'è sempre tutto.

e Maxigonna, tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti in questa Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio nelle storie, nei panorami, nelle valli, delle montagne, nelle meraviglie soprattutto del nostro paese. Il viaggio di questa puntata ci porta dritti in mezzo all'Italia, nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, che è un parco nazionale istituito nel 1991. È la terza riserva naturale protetta più grande d'Italia per estensione naturale ed è situato per la maggior parte in Abruzzo, risultando uno dei tre parchi nazionali presenti nel territorio regionale. E in misura minore è presente anche nelle zone adiacenti del Lazio e delle Marche. Allora iniziamo questo viaggio che ci porterà lontano in un certo senso, ma anche vicino dalle parti del Gran Sasso, che ha tantissime sorprese, tantissime meraviglie da poter raccontare. Ed è proprio così che ci piace iniziare questa puntata, pensando un po' di meraviglie. Qualsiasi cosa state facendo in questo momento, magari state guidando, magari state camminando, magari siete un po' lontani, ecco, abbiamo un pochino di tempo per sognare. Benvenuti, questo è il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

E questa era D'Invetta. E abbiamo iniziato il nostro viaggio velocissimo nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, che di fatto si estende su una superficie, su un terreno prevalentemente montuoso, comprendente il massiccio del Gran Sasso d'Italia e la catena dei Monti della Laga, posto un pochino più a nord di questo, ed è situata lungo la dorsale orientale dell'Appennino centrale abruzzese. Così iniziamo già anche un pochino a contestualizzare. Il territorio del parco è diviso in 12 distretti. Allora c'è Campo Imperatore, le Cascate Boschi, Strada Maestra, Valle Siciliana, che fermiamoci un secondo, perché per esempio questa Valle Siciliana potrebbe avere un nome quasi, come possiamo dire, un po' ingannevole, e prende il nome dalla via Cecilia che lo attraversa a nord, quindi non c'entra niente, diciamo, siciliana come ne intendiamo noi. C'è poi la Valle delle Grandi Abbazie, che prende il nome dal grande numero delle antiche chiese nella zona. Pensate che meraviglia anche questi nomi che raccontano queste meraviglie. La Valle del Vomano, dove ci sono tantissime cose da vedere, ci sono le Alte Vette, ci sono la Via del Sale. Ecco, questa poi magari abbiamo occasione di poterci tornare un attimo, perché è una bellissima storia anche questa. Allora, abbiamo fatto un viaggio velocissimo, ma sono tantissime queste zone, un territorio talmente ricco di storia, di natura, di particolarità, che forse non basterebbe un'intera stagione di Radio Invetta per poterla raccontare. Beh, però noi ci proviamo almeno un pochettino in questa puntata.

E mentre abbiamo parlato velocemente del parco, abbiamo citato la via Salaria, che ha una storia particolare, quindi fermiamoci qui un attimo. La via Salaria è infatti un'antica via consolare romana che collegava Roma con Porto d'Ascoli sul mare Adriatico. È stata tracciata dagli antichi Sabini già nel secondo millennio avanti Cristo, principalmente per il trasporto del sale, e fu poi acquisita e migliorata dai Romani. Pensate che ha una storia talmente viva, talmente lunga, che ancora oggi esiste, perché il suo percorso è oggi ricalcato dalla nostra Statale 4. La via Salaria è una delle più antiche strade romane. Allora, questo, pensate voi, fermandosi un momento, a quanti pensieri, quanti passi, quanti carri, quante storie, quante cose ha visto e ha vissuto, se potesse parlare questa via. E viene, infatti si dice che probabilmente venne già tracciata prima della fondazione di Roma per mano dell'antico popolo dei Sabini, ed è anche una delle più antiche strade commerciali. Si ritiene che questo tracciato fosse stato costituito dai Sabini a poco in tempi diversi, sia per consentire ai loro insediamenti di comunicare fra loro, sia per gli approvvigionamenti di sale, che era una materia prima di fondamentale importanza perché permetteva la conservazione degli alimenti, che veniva prodotta sia nel litorale marchigiano che in quello laziale. E quest'ultimo raggiunto dalla via Campana, che costituiva una sorta di prolungamento della Salaria. Nonostante l'origine eterogenea, i vari tronchi formavano una strada unitaria che già nel secondo millennio avanti Cristo, consentiva il collegamento tra il litorale tirrenico e quello adriatico. Pensate a questo territorio, che meraviglia di storie che ha. Già a quei tempi era una via commerciale, era una via viva di sopravvivenza che passava attraverso questi terreni. Ecco, questi terreni hanno tantissime storie da raccontare, queste montagne hanno nel loro interno, e noi abbiamo nel nostro interno il loro DNA, e loro hanno il nostro. Queste sono le storie che qui a Radio in Vetta ci piace raccontare.

E sempre da queste parti dobbiamo fermarci un secondo perché c'è un'altra meraviglia costruita dall'uomo, ma è talmente bella che non la si può non citare, ed è l'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, già Osservatorio Astronomico di Teramo Vincenzo Cerulli, sito a Teramo, che è uno degli osservatori astronomici pubblici italiani. Insieme agli altri osservatori, cinque ex istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Telescopio Nazionale Galileo, è parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisico, INAF, e gestito direttamente anche dalla stazione osservativa di Campo Imperatore. Ha assunto l'attuale denominazione a partire dall'11 settembre 2017, a seguito della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAF del 23 giugno 2017. Fu fondato dall'astronomo Vincenzo Cerulli, al quale è stato in seguito dedicato. Questi, infatti, tra 1890 e 1893, pensate, 1890 e 1893, è pazzesco, fece costruire la struttura in località di Collurania, sui riservi, sui rilievi collinari antistante la città di Teramo, in terreni di proprietà della famiglia. La costruzione dette poi il nome all'intera frazione sulla quale sorge. Circondato da un ampio parco di pinici, pressi e abeti, l'osservatorio, con l'inconfondibile cupola bianca del padiglione principale, rappresenta uno dei tratti più caratteristici del paesaggio locale. Questo non lo potevamo non citare perché la storia di questo osservatorio è lunghissima, c'è stata un'evoluzione, ci sono stati dei cambiamenti, sono stati dei grandissimi successi, ma non potevamo non raccontarla perché se vi capita di essere da quelle parti e guardare le stelle, beh, ci sono intere generazioni di uomini che guardando le stelle hanno sognato, hanno studiato, hanno passato la notte magari a capire che cosa stava succedendo lassù? Ecco, anche questo è quello che succede sui nostri monti.

0: that you like that song that much. I lost my mom about a year and a half ago, and I miss her so much, but every time I get to sit there and sing that song and hold that on her heart, I feel like I'm holding her in my arms. You never really lose them. And it's true what they say. I lost my dad about 4 years ago, and of course it's true that the older you get, the smarter your parents get. It's true, and the longer they're gone, the more you miss them. My folks were both very, very special, and my dad was equally as special as my mom. Mom was very outgoing and had a great personality. Daddy, on the other hand, was very quiet, but he showed us how much he loved us by how hard he worked. And this is a story that I wrote about a time my dad went up to Detroit, Michigan to try to work at the Ford plant. Well, he was trying to save up enough money to buy us a decent farm. I'm sorry about my voice tonight. I'm singing from my diaphragm. I think I better talk through my IUD. It's just going there. Or whatever. Anyway, it's just this night air, I guess. But anyhow, so forgive me. Anyhow, my dad went up to Detroit. Like I said, he was trying to save some money to buy a farm. So anyhow, he didn't last too long in Detroit. He missed the mountains and mama and all his kids. So he came back and lived and died in the Smokies. And he did a good job by us, I must say. And it inspired this song that I hope you'll enjoy called Smoky Mountain Memories.
1: E abbiamo parlato anche dei Monti della Laga. Allora fermiamoci un secondo per raccontarli. Questi sono il quinto massiccio montuoso per altezza dell'Appennino continentale, nonché il rilievo arenaceo più elevato dell'Appennino. Sono posti nell'Appennino centrale abruzzese a cavallo fra Abruzzo e Lazio e Marche. Il nome Laca compare agli inizi del XVI secolo in un contratto in affitto dei prati montani appartenenti alla villa Cesa Castina nella montagna di Roseto, ora nel comune di Crognaleto. Questo è bello perché molto spesso noi ci fermiamo per raccontare anche l'origine dei nomi. La catena Monti della Laga compare nel secolo XVIII con l'Atlante geografico del Regno di Napoli, nel quale però tale denominazione non si estende all'intero gruppo come oggi, ma è relegata solo alla zona a sud del Monte Gorzano. La mappa della provincia di Abruzzo, ulteriore primo, tratta dall'Atlante d'Italia di metà 800, conferma il nome per la sola zona meridionale, indicando Pizzo di Sevo, Monte di Roseto e Monte Pallone come montagne indipendenti. Allora poi è bello perché poi nel corso della storia si prende un nome, lo si cambia, lo si evolve e da qualche parte comunque rimangono. Quindi tradizionalmente e culturalmente il nome Laga non afferisce all'area settentrionale della catena montuosa come la si intende da un punto di vista geomorfologico, ma neppure come alla montagna dei Fiori dei Campi, oggi conosciuti come Monti Gemelli, classificati come sottogruppo dei Monti della Laga. Originariamente l'oronimo indicava semplicemente le vaste zone acquitrinose e soggette a temporanei allagamenti nella conca di Campo Tosto, in cui parassi la cartografia corrente riporta la conferma la cima della laghetta. Oggi il nome Monti della Laga è ufficialmente esteso a tutta l'area, che a partire dal 1991 è stata sottoposta alla tutela del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Beh, anche la storia di questo nome è molto interessante, in qualche modo ci fa capire poi anche l'evoluzione di come è andata la storia. Questa era D'Inverta e il nostro viaggio continua.
2: It's Bud the Spud.

0: doggone potatoes that's ever been growed. And they're from Prince Edward Island, they're from Prince Edward Island.
1: Questa è sempre la Ninvetta e io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca Ignofum 2 a Roma Papa Quebec e questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, tecnologia, CB, morse e molto molto di più. Ecco, in questa occasione direi che quel molto molto di più ci sto proprio bene perché siamo in compagnia di Riccardo, India Uniform 1, Papa Zulu, Charlie, che riconosciamo soprattutto anche grazie al suo splendido canale QRP e Sentiero, all'interno del quale in ogni puntata ci racconta un viaggio, un'emozione, un'avventura tra le montagne, in mezzo alla radio. Ecco, se vi capita di essere su YouTube o su qualche social e volete vivere per un attimo una bella sensazione, un bel viaggio, collegatevi con i suoi video perché li posta periodicamente e ci sono tantissime bellissime storie da poter raccontare. Ma in questo caso, Riccardo, diciamo così, dai Ricky, ti togli per un momento gli scarponi e ci vuoi raccontare una cosa nuova e ti metti qua nei panni del radioamatore, ma non soltanto del radioamatore che prende in mano microfono e comunica e fa radio, del radioamatore che si mette nei panni dello sperimentatore, perché i radioamatori sono anche coloro che hanno voglia di innovare, di provare, di sperimentare, di trovare delle soluzioni alternative, ecco, anche se sono ancora in fase di test, come in questo caso, questo nuovo protocollo Meshtastic. Allora, innanzitutto, grazie mille Riccardo per essere qui ancora con noi, è sempre un bellissimo piacere, ma alla fine, che cos'è questo nuovo protocollo?
2: Allora, che cos'è, caro Luca, Meshtastic? Meshtastic è una rete che sfrutta le onde radio e utilizza il protocollo LoRa, Long Range, cioè utilizza poca potenza di trasmissione per arrivare molto molto lontano. Te la semplifico senza troppi tecnicismi. Allora, fai conto che io e te vogliamo parlare. Io e te in questo momento ci stiamo guardando faccia a faccia e quindi i nostri due nodi, perché si chiamano così le due apparecchiature che trasmettono, si vedono e quindi parlano in modalità diretta. Se però io e te non ci vediamo perché ad esempio abbiamo un muro, ma fuori in balcone abbiamo un altro amico, lui trasmette il nostro segnale, fa da ponte, fa da mesh, ovvero colui che andrà a ritrasmettere il segnale. Non voglio entrare in troppi tecnicismi, ma ti voglio solamente dire che questo nuovo protocollo è veramente una figata, ok? È una cosa molto molto bella. Prenderà sicuramente piede perché i nodi, quindi le realtà che ogni singolo utente sta installando e testando, aumentano giorno dopo giorno. È una rete libera nella frequenza 868 MHz, quindi chiunque può comprare uno schedino compatibile e cominciare a divertirsi per giocare. Il massimo di questa applicazione che io andrò a testare sarà in ambito montano, per anche in questo caso provare a scambiare dei messaggi verso casa sfruttando il segnale che dalle Alpi andrà a rimbalzare in altri monti e magari arriverà fino a casa. Attenzione però, Luca, questa è una tecnologia sperimentale, non devo improntare la sicurezza in montagna solo ed esclusivamente su questa apparecchiatura. Serve sicuramente poi anche una radio, anche un singolo PMR, un cellulare, ma soprattutto un navigatore satellitare che ci permette, finché avremo cielo, di trasmettere il nostro segnale o comunque la nostra richiesta di soccorso. Sono apparecchiature e i GPS che costano tanto, ma come dico sempre io, la sicurezza in montagna ha un prezzo? Direi di no. In caso di emergenza vorremmo in ogni caso essere sempre soccorsi. Ciao Luca, grazie e buona serata.
1: Grazie mille Ricky, grazie mille a te. Beh, in effetti è vero, la sicurezza non ha prezzo e a volte l'illusione di essere sicuri può rappresentare un rischio ancora più alto del sapere di non essere sicuri al 100%. In ogni caso io lo sapevo che alla fine un pochino di montagna ce l'avresti raccontato, perché è proprio bello così ed è giusto così, anche perché non vediamo l'ora di vederti a questo punto con i nuovi esperimenti, i nuovi test con la tua antennina attaccata sullo zaino, che ci racconti le tue avventure su QRP e Sentieri. Grazie mille Riccardo per essere stato con noi, è stato proprio un piacere perché è la prima volta che parliamo di questo nuovo protocollo qui a Radio da Radio, ma sicuramente sarà soltanto la prima puntata, la puntata zero, perché ha ancora tutto da raccontare. Grazie mille Riccardo, Ineofon 1 Papa Zulu Charlie, e ci si rivede su QRP e Sentieri. Per noi è tutto per il momento, da Luca in Form 2 e Roma Papa Pekebek, grazie ancora.
3: Ladies and gentlemen, at this point in our soul rhythm and blues review, my brother Jake would like to become increasingly intimate with you, and he feels that he can unwind a little bit, sing a song about his personal life. Look at this. He's taking his coat off. Now, when I put this dude to bed at night, he don't take his coat off. But he's taking it off for you people. Now, here's my brother Jake. Thank you.